scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

tenermi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, un pomeriggio almeno dalle parti da cui trasmettiamo, zona Pinerolese e Valli, cintura di Torino. È passato, sta passando un forte temporale, quindi prestate attenzione se siete in auto, se siete in movimento in queste zone appunto del Piemonte e forse anche in altre, perché i temporali girano in questo pomeriggio, come peraltro anche precedentemente annunciato, alcune allerte gialle che si sono state diramate proprio questa mattina sui territori del torinese, del cuneese, quindi prestate attenzione, mi raccomando. Intanto alle 14:04 minuti di questo venerdì 31 luglio, con oggi terminiamo il mese di luglio e apriamo la puntata di oggi di Voci Protestanti con Mina, Non Voglio Cioccolata.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ci segnalano un po' di grandine sparsa nelle zone del Pinerolese, ci spiace insomma per le zone che sono state colpite, vento forte e un po' di linee elettriche che sono saltate anche nella zona del Torinese, però tutto sembra che stia tornando insomma alla normalità dopo questo passaggio di un temporale decisamente forte appunto in queste ore. Allora, parlando invece di ambiente, volevo segnalarvi che è uscito un nuovo appuntamento, una nuova pagina di questa rubrica della Diaconia Valdese sul tema della salvaguardia ambientale. Si chiamano Gocce di Eco Diaconia, i vari post, le pubblicazioni, i piccoli video che attraverso appunto la Diaconia Valdese vengono pubblicati. In questo caso la Goccia di Eco Diaconia ha come ospite la moderatora della Tavola Valdese, la moderatora attuale Alessandra Trotta, la diacona Alessandra Trotta, che appunto torna a parlare, a ricordare quello che le chiese fanno a livello di salvaguardia ambientale. Perché la Chiesa Valdese, perché la Diaconia Valdese si sente chiamata ad occuparsi e a preoccuparsi della salvaguardia ambientale. Gocce di Eco Diaconia, trovate i vari post e le varie rubriche sulla pagina Facebook della Diaconia Valdese, ovviamente su tutti i canali social correlati appunto alla Diaconia Valdese. Thank you.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Intanto i nostri contatti 3288757845 per sms e whatsapp, e se anche voi, come già hanno fatto altre persone, volete aggiornarci rispetto alle attività, iniziative, eventi, progetti che riguardano in questo caso, per questa trasmissione in modo particolare, il mondo delle chiese evangeliche protestanti, ma non solo, anche i vari territori torinese, cuneese, in primis Piemonte, diciamo in primis, ma sicuramente anche tante attività e tante iniziative che solitamente segnaliamo, soprattutto quando hanno attinenza con tematiche che insomma ci sono particolarmente care. Così come ci è caro insomma il tema dell'accoglienza, dell'aiuto, della collaborazione umanitaria. Scusate, in questo caso vorrei citarvi il resoconto pubblicato su riforma.it del dottor Luciano Griso, che coordina la missione di Medical Hope in Libano. Nuove collaborazioni con organizzazioni che lavorano nell'area libanese, nuove iniziative, ma soprattutto un continuo monitoraggio della situazione appunto in Libano, a Beirut in particolare, nella zona del sud del Libano, e anche dove appunto Medical Hope è particolarmente attivo. Luciano Griso, medico dottore che coordina da anni questa parte di iniziativa del settore sanitario legata al progetto MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti, e in particolare da anni viene portato avanti Medical Hope appunto in Libano, ci aggiorna con un articolo pubblicato su riforma.it su quello che è avvenuto in questi ultimi mesi, in modo particolare la seconda missione dell'anno che si è conclusa l'8 di luglio, e si continua a parlare delle consuete invasioni di Israele nel sud del Libano, incursioni che prevedono peraltro distruzione di villaggi, di infrastrutture civili, di territori che rimangono inabitabili e occupati, e di cui purtroppo si parla veramente pochissimo. Scrive Luciano Griso: dal punto di vista politico generale non c'è molto da dire a quanto è sotto gli occhi di tutti. Israele non ha alcuna intenzione di abbandonare il sud del Libano, che viene considerato come parte del progetto Eretz Israel, e ciò toglie ogni prospettiva di pace, perché Hezbollah lega un nuovo eventuale disarmo al ritiro completo dello Stato ebraico dai territori occupati. I ripetuti cessate il fuoco da parte del governo libanese con Israele rappresentano una foglia di fico dietro cui non si vede una possibile soluzione. Quindi diciamo il dottor Luciano Griso ci propone una lettura decisamente disincantata della situazione in Libano. Al momento, scrive, ma al momento tra virgolette, perché ovviamente è una situazione veramente molto precaria, Beirut, la città di Beirut è risparmiata, e quindi nonostante la sensazione di precarietà, di insicurezza, di paura che il Libano vive da anni, nella città di Beirut si portano avanti appunto i lavori, in questo caso la missione di Medical Hope. Cosa ha fatto Medical Hope? Alcuni dati. Abbiamo effettuato, scrive sempre il dottor Luciano Griso, 137 visite mediche, 38 controlli odontoiatrici a bambini della Ramallah School di Shatila. Il numero delle visite è superiore alla nostra media per il più lungo intervallo che ha separato questa missione dalla precedente. Gli ambulatori sono stati effettuati a Beirut, Shatila, Geitawi, Bjuri, Mine Lab, io spero di leggere correttamente queste parole, e al Chitura Hospital, quindi le visite si sono svolte regolarmente nonostante la situazione in Libano e anche a Beirut sia appunto fortemente compromessa, e anche le ONG stesse, quindi
quindi le organizzazioni non governative facciano molta fatica a continuare in modo efficace le loro azioni perché i finanziamenti sono ridotti. Quindi un aggiornamento su quello che avviene in Libano, un aggiornamento su quello che avviene anche all'interno del progetto MH Medical Hope, che ricordo viene finanziato anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 delle chiese battiste e che fa parte del più ampio progetto MH Medical Hope inserito in Mediterranean Hope e nel progetto rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. Lascio a voi la lettura in integrale dell'articolo, vi ho solo dato qualche spunto, qualche lettura di qualche paragrafo, lascio appunto continuare a voi questo interessante approfondimento proposto dal dottor Luciano Griso.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Te.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E torniamo a rivolgere lo sguardo, l'attenzione, l'analisi ai fatti del mondo. Prima parlavamo anche di Libano, parlavamo di Medical Hope, questo progetto portato avanti dalle chiese evangeliche con il finanziamento anche dell'8 per 1000 delle chiese battiste in Libano e in modo particolare proprio a Beirut. Ci spostiamo adesso in Germania, tornando a parlare del tragico fatto avvenuto il 25 luglio scorso durante il momento del Pride, della parata del Pride di Berlino, con appunto questa persona, questo cittadino tedesco vicino ad ambienti islamisti che a bordo di un furgone si è gettato con una velocità estrema sulla folla e poi ha aggredito le persone armato appunto di un macete. Una donna è morta, altre 29 persone sono state ferite, alcune in modo grave, sembra però nessuna in pericolo di vita. L'accaduto ovviamente, così come viene analizzato a livello generale, è stato subito utilizzato per alimentare anche questa deriva islamofoba che purtroppo, dobbiamo dirlo, avviene, c'è, è presente non solo in Germania ma un po' ovunque. Ma le voci islamiche hanno subito denunciato questo fatto e si sono distaccate assolutamente nei confronti delle versioni che vedono queste ideologie estremiste protagoniste, appunto in modo particolare in questo caso ideologie che rifiutano la diversità e quindi non accettano la presenza di un mondo LGBTQIA+, un mondo queer all'interno della collettività. Il commento che volevo citarvi è quello di Nicola Mariani, che cura anche le meditazioni pubblicate e che ogni giorno vanno in onda su RBE dell'Ascolto che ci unisce, una delle persone che ruotano all'interno di questo calendario. Nicola Mariani firma un articolo su riforma.it che inizia in questo modo: una riflessione a partire dai recenti tragici fatti di Berlino. La chiave di lettura che propongo, scrive Nicola, è la seguente: l'attentato è motivato dall'odio per un mondo che non si lascia cambiare secondo i propri presupposti ideologici. E questa non è una prerogativa esclusiva dell'islamismo, ma di ogni postura illiberale. E continua ancora la riflessione, vi leggo alcuni stralci insomma di questa riflessione. Dice: la domanda centrale è questa: quando ciò che si ritiene verità incontra opposizione nel mondo, come ci si comporta? L'ideologia, anche l'ideologia religiosa, risponde odiando il mondo fino alla morte, e la giustizia diventa la propria volontà di imporsi, giustificando la propria azione anche attraverso le parole di Dio. La vita di Dio però non consiste nel trovare una verità, fosse anche la verità, e a prendere partito per essa. Ma la vita di Dio impone il controllo continuo, la verifica continua della verità e soprattutto propone e impone una continua domanda critica, quindi il continuo mettersi in gioco rispetto all'attualità. La riflessione poi prosegue parlando anche del contesto in cui appunto le chiese, il mondo religioso in generale, si inserisce oggi all'interno dei valori della collettività. C'è una domanda posta proprio alla cittadinanza e una domanda che viene posta proprio alle persone. Il punto, chiude così la riflessione Nicola Mariani, dice: il punto per i cristiani e le cristiane è questo: quale forma di cittadinanza sulla terra si oppone meno di ogni altra al regno che abbiamo in mente. Quindi insomma una riflessione a partire soprattutto da noi stessi, e che si basa in questo caso da quello che è avvenuto e da quello che si sta dicendo intorno alla vicenda in Germania, ovviamente, certo, prendendo le distanze così come le hanno prese tutte le persone, tutte le religioni. Ci sono stati moltissimi commenti di cordoglio, appunto denuncia di questo fatto, di questo avvenimento. E questa che viene proposta è una lettura appunto che riguarda delle domande da porsi come collettività e come società. La ripeto, l'articolo che vi ho appunto proposto lo ritrovate pubblicato su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia.

Emiliana Torrini con Jungle Drum, il brano che abbiamo ascoltato, cantautrice islandese, ma come denota e come tradisce il suo cognome, ha delle origini italiane. Lei è appunto nota per il brano Jungle Drum, inserito appunto nel uno dei suoi primi album di debutto mondiale, ed è appunto particolarmente attiva ancora con un tour, sarà prossimamente anche in Germania, diciamo che si muove soprattutto nella zona del nord Europa, un tour in Islanda in questi mesi estivi, e poi scenderà nelle zone tra il Belgio, la Danimarca, la Germania, ma raramente scende appunto nelle zone più in basso, più a sud dell'Europa. Torniamo invece alle nostre notizie, ai nostri appuntamenti, ci sono parecchi appuntamenti da ricordare per il fine settimana, e quindi passiamo a ricordarvi ad esempio che prosegue, si conclude con questo weekend, sabato 1, domenica 2 di agosto, la rassegna Scritto Misto. Il tema di quest'anno, l'abbiamo già ricordato, umano disumano, queste sono le due facce della stessa medaglia che vengono prese in esame agli incontri. Fenestrelle, il forte di Fenestrelle sarà il luogo prescelto per gli incontri di domani pomeriggio, sabato 1, e poi di domenica pomeriggio, e quindi insomma ultime giornate per poter partecipare alle iniziative di Scritto Misto. Prosegue anche Pralibro, la rassegna a Prali in Alta Val Germanasca. Allora andiamo a vedere cosa accade in questi giorni. Sabato 1 agosto Andrea Simionel presenterà La ragazza d'aria, edizione Rizzoli, alle ore 18, mentre alle 21 Enrico Malatesta proporrà un reading di Francesco Forlani dal titolo Artisti, ciclisti e rivoluzionari a Parigi. Domenica 2 di agosto Pralibro propone una passeggiata insieme alla Fondazione Centro Culturale Protestante di Torre Pellice, Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, una passeggiata sulle tracce del lupo con il pranzo al sacco, si parte al mattino e si ritorna nel pomeriggio intorno alle 16:30, e poi si proseguirà con la presentazione del libro Maledette di Stefania Doglioli ed Elena Miglietti, edizioni Capovolte, alle 18 domenica, e alle 21 invece Lo sport e il potere, un reading proposto da Mauro Berruto. Lunedì invece si inizia già dal mattino, Pralibro propone già iniziative per bambini con un laboratorio con Andrea Vico per famiglie e per ragazzi, e alle ore 18 si prosegue con Enrico Camanni che presenterà Le Alpi in 30 montagne, edizioni La Terza, lo stesso libro che viene anche presentato a Scritto Misto questo fine settimana, quindi se ve lo perdete a Fenestrelle lo ritrovate lunedì pomeriggio a Prali. E infine sempre lunedì 3 agosto alle 21 Antonio Boggio presenterà Nero Mediterraneo, edizioni Mondadori. Questi sono i prossimi appuntamenti per Pralibro, ma il programma completo lo trovate su pralibro.org.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Mille. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo prima di un progetto che viene sostenuto dall'8x1000 delle chiese battiste, ovvero Medical Hope, programma pensato per persone che necessitano di un accompagnamento medico, sanitario e che viene portato avanti come progetto all'interno del programma Migranti e Rifugiati delle chiese evangeliche in Libano a Beirut. Vorrei adesso parlarvi invece di un altro progetto, sempre finanziato dal fondo 8x1000 delle chiese battiste. Riscalda l'Ucraina, questo è il titolo appunto della raccolta fondi promossa dalle chiese battiste e che ha visto anche il coinvolgimento dell'UCEBI e finanziamento dell'8x1000 appunto delle chiese battiste. Allora, si fa riferimento a una raccolta fondi, è un progetto che è stato lanciato lo scorso inverno ed era un progetto appunto che invitava le persone a portare tutto ciò che avevano rispetto a materiali piuttosto che indumenti caldi, oppure a sostenere, ecco, tramite delle donazioni l'acquisto di strumentazioni, attrezzature per riscaldare l'inverno ucraino. Questo appello appunto fu lanciato nel mese di novembre dello scorso anno, del 2025, e adesso si porta, ecco, all'attenzione delle persone il risultato di quello che è stato raccolto, e si parla di 800.000 euro che hanno consentito di sostenere in varie modalità, in vari modi, quasi 480.000 persone che hanno attraversato questo ultimo inverno in Ucraina. Questi soldi che sono stati appunto raccolti attraverso questa raccolta fondi La Speranza Riscalda l'Ucraina hanno permesso alle chiese di potersi attrezzare appunto, come dicevo, in svariate modalità, ognuno e ognuna a seconda delle necessità che avevano, per poter offrire luoghi riscaldati, distribuire aiuti umanitari e pasti caldi, fornire assistenza durante i blackout causati non solo purtroppo dal conflitto, dai bombardamenti, ma anche proprio dalle temperature estremamente rigide che in certi casi hanno colpito delle località già colpite dalla guerra, ma ancora di più a causa del freddo ci sono stati grossi problemi di comunicazione. Hanno permesso anche di portare avanti dei sostegni psicologici, spirituali, pastorali, soprattutto nelle comunità più colpite dalla guerra, e 85 chiese ucraine abbinate appunto a delle comunità o a singoli sostenitori sono state allestite come, diciamo, campi momentanei per coloro che non hanno più una dimora, una casa dove potersi recare. 400 chiese coinvolte e istituzioni cristiane che hanno collaborato appunto nella condivisione di questo progetto La Speranza Riscalda l'Ucraina, e soprattutto la convinzione di continuare a mantenere viva e alta la speranza. L'idea è quella di riproporre questa raccolta fondi anche questo inverno, perché purtroppo sappiamo bene la situazione in Ucraina non sta migliorando, non sta cambiando, non è che non si sta andando, ecco, verosimilmente verso una chiusura del conflitto, anche se quello a cui tutti e tutte ovviamente ambiscono, in primis le persone che vivono proprio in questi luoghi, in questi territori, e quindi nell'ottica di un inverno che sembra così lontano adesso, idealmente soprattutto in questa Europa stretta in questa morsa di caldo, però in realtà è un inverno che è dietro l'angolo e che tra pochi mesi sarà di nuovo protagonista, arriverà in modo terribile appunto su queste campagne ucraine. Quindi una raccolta fondi che è andata bene, una raccolta fondi che si ipotizza di poter replicare. Maggiori informazioni appunto anche attraverso l'Unione Cristiana Evangelica Battista l'Italia, l'UCEBI, e ovviamente il coordinamento generale a livello internazionale della Federazione Battista Europea.

0: Don't let me stumble. Don't let me fall. I wanna walk with you. I wanna talk with you. Lead me on.
1: La voce che non volevo interrompere era quella di Ben Harper con il leggendario gruppo gospel The Blind Boys of Alabama, uno dei sodalizi più intensi, più apprezzati della musica contemporanea, anche perché insomma la chitarra di Harper con le armoniose voci di questo grande gruppo gospel spiritual dell'Alabama ha portato a dei pezzi veramente incredibili come quello che abbiamo ascoltato, Take My Hand. E hanno lavorato parecchio, per parecchi anni, hanno fatto un primo lavoro nel 2001-2002, poi hanno proseguito nel 2004, nel 2005, nel 2006, quindi insomma sono stati anni produttivi per questa collaborazione. Allora, oggi è venerdì 31 luglio, un saluto a chi ci sta ascoltando con la diretta, un saluto anche a chi segue la replica, perché ricordo che questa prima parte della trasmissione Voci Protestanti viene anche replicata al mattino successivo, quindi per chi tra di voi segue la replica mattutina, beh, buon inizio di giornata. La replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, mattino molto presto, quindi siamo assolutamente all'inizio non solo del sabato ma anche del fine settimana e della giornata, quindi buon inizio di giornata. Mentre torniamo al nostro pomeriggio, e posso ricordarvi che appunto domani, come ormai da tradizione, tornerà a Torino l'appuntamento con l'incontro di presenze di pace, questo coordinamento della rete torinese nata nel 2017 che diciamo si oppone alle guerre e che dal 2022, pensate, ormai sono 4 anni, ogni sabato alle 11, sempre, quasi sempre in piazza Carignano, propone una mezz'ora di incontro e un minuto di silenzio per tutte le vittime delle guerre. Letture, testimonianze, cartelli, bandiere arcobaleno, una mobilitazione sobria ma continua, costante, che ha raggiunto ormai 226 settimane di presidi tra Torino e Ivrea. Questo è il dato che viene proposto appunto anche come attenzione in un mondo che sovente sbandiera numeri eccessivi e fa insomma a volte anche politica attraverso dei numeri che poi non vengono garantiti ma vengono solo sbandierati. In questo caso invece meno sbandierato, meno diciamo urlato al mondo, ma una presenza costante che dal 2022 porta avanti ogni sabato mattina dalle 11 alle 11.30, 11.45 in piazza Carignano Torino e anche ad Ivrea, un momento per dire no alla guerra. Purtroppo ce n'è ancora bisogno, ancora ce ne sono di guerre, anzi continuano ad aumentare, e questi numeri appunto di presenze tra Torino e Ivrea, di presenze di pace, purtroppo ci raccontano di una geografia fatta ancora di conflitti, di guerre, di diseguaglianze e di dolore. 226 settimane di presidio, pensate quanta costanza e quanta necessità ancora di ribadire il no alla guerra. Quindi presenze di pace ritornerà anche domani, anche sabato 1 agosto dalle 11 in avanti in piazza Carignano a Torino, come sempre in modo silenzioso, in modo sobrio ma in modo assolutamente continuo e costante per dire no alla guerra. Voci Protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi Scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.

0: Springsteen con Oh Mary Don't You Weep, il brano che abbiamo ascoltato, e noi lo sfumiamo anche perché è piuttosto lunghetto questo brano musicale, ma abbiamo ancora di ricordarvi un po' di appuntamenti. E quindi, prima che si chiuda questa prima parte di Voci Protestanti, volevo ricordarvi che ad esempio domenica 9 agosto a Pomaretto si terrà una riunione quartierale dedicata alla figura di Pauline Berthe. Chi fu questa donna nata a La Salle in Val d'Aosta, valdese, insegnante, musicista, antifascista, ce lo racconterà, ce lo presenterà Paola Revel, che appunto presenterà il ritratto di questa donna. L'appuntamento domenica 9 agosto, ore 15, in borgata Claude Boulard a Pomaretto. Invece, prima di chiudere, uno sguardo agli appuntamenti cultuali di questo fine settimana. Quindi ricordo l'appuntamento con Il Culto su RBE, Radio Bequit, come ogni domenica mattina alle 10, pensato in modo particolare per chi non può recarsi appunto in un luogo di culto e vuole però comunque partecipare a questo momento di riflessione, di preghiera in modalità anche collettiva. E quindi potete seguire Il Culto su RBE, lo potete seguire sia durante la diretta alle 10 del mattino oppure nella differita, quindi lo ritroverete pubblicato sul nostro canale YouTube e ovviamente sul sito rbe.it e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Culto evangelico invece su Radio Rai 1 ogni domenica mattina alle 6:35, orario decisamente mattiniero, ma anche in questo caso riascoltabile sempre su Rai Play Radio. E infine Protestantesimo. Protestantesimo che va in onda sulla TV, in questo caso la rubrica curata dalle Chiese Evangeliche in Italia è una rubrica televisiva curata appunto dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e per la puntata di questa domenica 2 agosto che andrà in onda alle 8 su Rai 3, poi ci saranno due repliche martedì 4 agosto e mercoledì 5 agosto durante la nottata, la puntata sarà dedicata a Marcello Silvestri. Allora, chi fu Marcello Silvestri? È stato un artista recentemente scomparso nella sua vita e nelle sue opere ha proposto sovente un dialogo tra fedi diverse. Lo raccontano in questo documentario Andrea Franceschini e Lia Beltrami, un documentario dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, che sarà appunto inserito all'interno della puntata di Protestantesimo di questa domenica 2 agosto alle 8 del mattino. Quindi eventi cultuali su RBE con Il Culto la domenica mattina e con la rubrica L'Ascolto che ci unisce tutti i giorni del lunedì al sabato, che va in onda alle 7 del mattino, alle 7 della sera e alle 13:15 il pomeriggio. Culto evangelico su Rai Radio 1 alle 6:35 della domenica mattina e Protestantesimo su Rai 3, diciamo trasmissione televisiva su Rai 3. Sia Culto evangelico che Protestantesimo li ritrovate poi sul canale online della Rai, quindi Rai Play e Rai Play Radio, se appunto non riuscite a seguire le dirette. Sono intanto le 14:57 minuti, la prima ora di Voci Protestanti si chiude qui. Saluto e ringrazio chi ha potuto seguirci fino a questo punto, soprattutto appunto chi segue la replica che si chiude in questo momento con l'ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare, e invece per chi può continuare a rimanere con noi, tra poco continuiamo la seconda parte Voci Protestanti Talk, ancora notizie, ancora appuntamenti, ancora iniziative dai vari territori del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta e ogni tanto qualche capatina anche un po' più lontano quando ci sono dei progetti, delle iniziative che ci sembrano particolarmente meritevoli di segnalazione. Giovanotti è il brano con cui chiudiamo la puntata di oggi, Le tasche piene di sassi.
1: Volano le libellule

0: di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 1 agosto, la meditazione di oggi è curata da Milena Martinat, pastora della Chiesa Valdese di Aosta. In chiusura ascolteremo il brano Walk in the Light. Le letture proposte sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di agosto sono lette da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal libro del Deuteronomio leggiamo al capitolo 5, versetto 21: Non bramare la casa del tuo prossimo né cosa alcuna del tuo prossimo. E dalla lettera ai Galati al capitolo 5, versetto 16: Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne.
3: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cara sorella, caro fratello, quando vediamo dei bambini giocare in un lavatoio di montagna a far navigare delle barchette di carta, ci viene quasi sempre sul viso un sorriso e le rughe del tempo lo segnano di gioia con la bellezza dei solchi sulla pelle. Barchette costruite con la carta, carta di giornale con chissà quali notizie scritte sopra, carta chiara di un quotidiano, di un settimanale, o rosa con le notizie sportive. Sono costruite in modo imperfetto e quando i bambini soffiano per farle andare avanti, a volte si inclinano in modo pericoloso, altre volte si ribaltano. I bambini ridono, soffiano, cercano di raddrizzarle senza bagnare i loro vestiti nell'acqua. Anche noi siamo così, imperfetti nel nostro agire, imperfetti nel desiderare sempre di più o accumulare denaro e beni, imperfetti nei nostri egoismi che ci portano ad inclinarci, a prendere strade diverse da quelle che Cristo ci ha indicato, che le scritture ci hanno trasmesso. A volte anche noi, come le barchette di carta nel lavatoio, imbarchiamo acqua e andiamo storto. Dobbiamo imparare a fermarci, a prendere il tempo per esaminare la nostra vita, le nostre traiettorie, comprendere se stiamo viaggiando sulla via dell'amore e metterci in ascolto. Ascoltare lo spirito che soffia, che ci indica la strada, che corregge le nostre storture, come il bambino cerca di modificare lo scafo della sua barchetta. Ognuno e ognuna di noi è imperfetta, ma come le barchette costruite con le pagine di giornale e le loro notizie, corrette nella loro traiettoria dai bambini e dal loro soffio, anche noi siamo chiamate ad accogliere la via dell'amore con lo spirito che soffia, che ci fa cambiare strada, che ci salva dalle tempeste. Poiché per Dio ogni sua creatura, seppur imperfetta, è sua figlia e suo figlio, unico, unica ed irripetibile. Fermiamoci, ascoltiamo lo spirito che soffia nelle nostre vite ed accogliamolo. Amen.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le 7.30, le notizie di Popolare Network.
3: Più della metà delle persone migranti che ieri hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna, arrivando nell'exclave di Ceuta, sono tornate in territorio marocchino. Il numero di persone morte nel tentativo di passare il confine è arrivato a 57. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen dopo l'ingresso a Ceuta di più di 60.000 persone in meno di 24 ore. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha dichiarato la Premier Meloni. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez ha ribadito poi che non è possibile trasferirsi da Ceuta alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Questo punto è stato sottolineato anche da Bruxelles, che ha ricordato che non ci sono flussi verso l'Europa e ha sollecitato Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale.
2: Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto a un nuovo attacco sull'Iran. I raid potrebbero iniziare in questi giorni, già nel fine settimana. CBS riferisce che l'attacco sarà condotto insieme a Israele, che si starebbe coordinando con gli Stati Uniti per quella che sarebbe la prima azione congiunta da quando è iniziata la guerra. Nel mirino le infrastrutture energetiche iraniane, le centrali e le raffinerie. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è ancora arrivata nessuna conferma. È arrivata invece immediatamente la risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Nel frattempo una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto di Hormuz. Non sono segnalate vittime.
3: Almeno 9 morti e 27 feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettatori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
2: Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, rende noto il presidente della federazione Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento.
3: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento, le ultime dopo le 6 di questa mattina, meno intense. Danneggiati diversi edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile, mentre è ripresa la circolazione ferroviaria dopo un'interruzione durata alcune ore.
2: Nelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio del rione Pistunina a Messina. Il fatto è avvenuto giovedì e prosegue la ricerca di altre 4 persone che si trovavano nel palazzo. La procura di Messina ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per disastro colposo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno escluso l'ipotesi di un'esplosione per una fuga di gas.
3: In chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni e 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma.
2: Le 7.34, per ora è tutto. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto.
1: We'll be right back. Popolare Network.
0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: La maggior parte dei migranti è tornata in Marocco, il premier Sanchez nel mirino della destra spagnola ed europea. Intanto l'Italia ha chiuso Schengen, la Commissione europea fatica a far andare tutti d'accordo. E anche Donald Trump commenta i fatti di Ceuta, sembra un'invasione ed è quello che succederà a noi se i repubblicani non vincono, ha detto. Iran, Donald Trump è impantanato, continuano le tensioni su Hormuz, colpito una petroliera. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente USA sarebbe pronto ad attaccare. Infantino ci ripensa, dopo le proteste dell'UEFA, il presidente della FIFA ritira il piano di parziale privatizzazione dei mondiali di calcio. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump. Sciame sismico ai Campi Flegrei, ieri sera una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, ma ci sono 21 feriti, di cui 2 gravi, una ventina le famiglie evacuate. Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta sono tornati in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città a nuoto è fermo a 57. Ieri sera centinaia di manifestanti anti-immigrazione sono scesi in piazza davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid e al consolato marocchino di Barcellona per protestare contro la crisi migratoria di Ceuta. Nel mirino il presidente Pedro Sanchez, insultato dai manifestanti e sotto attacco dall'opposizione. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
4: La crisi dei migranti ha dato un'opportunità alla destra spagnola per attaccare il premier socialista e la sua politica di apertura sull'immigrazione. Per il Partito Popolare, l'estrema destra di Vox, la sanatoria voluta da Sanchez avrebbe provocato un effetto valanga. È vero invece che la sentenza della giustizia spagnola che proibisce i respingimenti via mare potrebbe aver ingannato molti emigranti a tentare il salto. Ma a fallire è stata anche l'intelligence spagnola, che non è stata in grado di cogliere i segnali di quello che stava succedendo, tanto più che il governo di Sanchez aveva già dovuto affrontare un episodio simile nel 2021, quando 10.000 migranti arrivarono in 24 ore a Ceuta. E il problema è anche politico. Ceuta è una città multirazziale con il 40% della popolazione di origine araba. Il ripetersi di crisi come queste rischia di far saltare la convivenza. La stampa spagnola questiona poi la gestione dei rapporti con il Marocco. Sanchez non è riuscito a stabilire una relazione fluida con il re Mohammed VI, nonostante le concessioni politiche. Sanchez ha evitato di attribuire responsabilità al Marocco, al contrario ha elogiato l'aiuto delle autorità marocchine nel ristabilimento dell'ordine. Ma ora che emergono sempre più testimonianze dei migranti sulla complicità delle autorità marocchine, appare chiaro che la strategia di accontentare il Marocco in cambio di trasformarlo nel guardiano delle frontiere spagnole ha fallito del tutto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Non è ancora chiaro che cosa abbia spinto così tante persone a partire in contemporanea, ma come avete sentito, diversi migranti hanno riferito al confine di essere stati incoraggiati ad attraversare appunto il confine dalle autorità marocchine. Secondo il New York Times, il Marocco potrebbe essere rimasto contrariato dai recenti tentativi della Spagna di rafforzare i legami con l'Algeria. Sanchez la scorsa settimana ha firmato intese con Algeri per aumentare le importazioni di gas in Spagna. Intanto ieri l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. L'Unione Europea ha cercato di correre ai ripari chiedendo a Roma di spiegare in che modo la crisi di Ceuta possa impattare sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
2: Il primo vero test del nuovo patto UE sulla migrazione e l'asilo si rivela l'ennesimo punto di rottura tra le forze politiche europee che di fronte all'emergenza a Ceuta stanno dimostrando che oltre ai grandi proclami non è mai stata raggiunta l'unità nella gestione operativa della migrazione. Perché l'Italia ha deciso di ricorrere alla soluzione estrema e reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo di fatto la libera circolazione nello spazio Schengen. E questo approccio rivela che ormai la narrativa di destra sulla migrazione è imperante, nonostante la Commissione europea provi a mettere ordine offrendo supporto a Madrid e ricordando che i controlli di confine nell'exclave spagnola in Marocco sono già previsti e non ci sono movimenti di persone verso l'Europa continentale. Ma i governi sono divisi e anche i paesi nordici, a prescindere dal colore politico, seguono il governo Meloni, addirittura chiedendo di sospendere la Spagna da Schengen, cosa non possibile secondo il trattato. Di fatto si va nella direzione di colpevolizzare il governo Sanchez per l'intera emergenza, con i partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra di tutta Europa che senza distinzione dettano l'agenda. La linea è quella di attaccare le politiche dei socialisti spagnoli di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta, sostenendo che incoraggino un'invasione ai confini europei. Che però esista un nuovo quadro di norme europee appena entrato in vigore per gestire le crisi migratorie non fa il gioco delle destre e quindi rimane del tutto fuori dal dibattito politico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: E commenti sui fatti di Ceuta sono arrivati anche da oltreoceano. Donald Trump ha detto che quella in Spagna è una catastrofe e che sembra un'invasione. Il servizio di Michele Migone.
5: Le immagini di Ceuta monopolizzano i media statunitensi e Donald Trump le sfrutta sia in vista delle elezioni di medio termine sia per assestare un colpo alla Spagna di Sanchez. Tra 3 anni saremo così se vincono i democratici, ha detto in un'intervista a Fox News, dopo aver vinto le elezioni presidenziali, soprattutto sull'immigrazione, dopo aver creato un apparato paramilitare per catturare ed espellere quanti più stranieri sia possibile. Trump ritiene che la paura dell'alieno sia ancora la carta vincente da giocare, il motivo per cui la sua base può mobilitarsi nelle elezioni di medio termine contro gli immigrati e i nuovi comunisti, come lui definisce democratici, alla Zoran Mamdani. Sull'altra sponda dell'Atlantico, in Europa, il simbolo di tutto questo è lo spagnolo Pedro Sanchez. I rapporti tra Madrid e Washington non sono certo buoni, vedi gli scontri sull'utilizzo delle basi militari per l'Iran, ma al di là di questo la guerra è ideologica. L'amministrazione Trump si impegnerà affinché nelle prossime elezioni politiche spagnole del 2027 la coalizione di sinistra venga battuta. Il Dipartimento di Stato, che ha subito diramato una nota in cui ha accusato il governo Sanchez per Ceuta, da tempo ha aperto un ufficio che si occupa dei rapporti con i partiti estrema destra europei, una sezione che ha a disposizione anche un budget per finanziare gli istituti di ricerca vicini a questi partiti. Attraverso la Conservative Political Action Conference, il network conservatore statunitense, da tempo sono attivi i legami tra Vox e il trumpismo. Membri delle Heritage Foundation, il think tank che ha elaborato il progetto 2025, l'agenda politica reazionaria di Trump, hanno incontrato esponenti di Vox e del Partito Popolare. La Spagna, insomma, è per Trump un terreno di conquista.
3: E intanto Donald Trump deve occuparsi anche della guerra contro l'Iran, al momento in stallo. Continuano le tensioni sullo stretto di Hormuz, dove nelle ultime 20 ore una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a 20 chilometri dall'Oman. Il servizio di Farian Sabahi.
6: Il presidente americano Donald Trump ha ottenuto un successo diplomatico in Medio Oriente grazie a un accordo che prevede il disarmo dei militanti di Hamas, ma resta impantanato nel conflitto con l'Iran alla ricerca di una strategia d'uscita. Dopo 5 mesi di guerra, il margine di manovra di Trump appare estremamente ridotto. Li colpiremo duramente perché è il nostro turno di colpirli, ha dichiarato mercoledì Trump in risposta agli attacchi iraniani alle basi americane in Giordania. Per ora Trump non è riuscito a costringere l'Iran alla resa, le bombe non sono state sufficienti. E intanto il conflitto si estende dall'Iraq all'Arabia Saudita, allo Yemen e persino all'Egitto. Ieri il presidente americano ha riunito i membri del gabinetto presso la residenza presidenziale di Camp David, senza però fornire indicazioni su un possibile cambio di strategia. A inizio settimana NBC News aveva riferito che Trump ha dato sfogo alla rabbia durante una recente riunione alla Casa Bianca, mostrandosi esasperato per le limitate opzioni a sua disposizione per porre fine alla guerra. Le cose non sono andate secondo i piani di Trump e ora il presidente è in difficoltà nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è al 32%, ai minimi. 6 elettori su 10 sono contrari alla guerra contro l'Iran e la maggioranza degli americani, il 55%, ritiene che l'operazione militare durerà un anno o forse più. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: Da alcune indiscrezioni della stampa statunitense è emerso che Donald Trump potrebbe essere pronto a un nuovo attacco contro l'Iran già nei prossimi giorni. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è arrivata alcuna conferma, mentre è arrivata immediatamente una risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. E rimangono ancora molti nodi irrisolti sull'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta ad abbandonare le armi, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
7: Cominciamo con ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni italiane.
3: Sono almeno 9 i morti e 28 i feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento. Proseguirà ad oltranza il presidio di fronte a Spintime, l'occupazione a scopo abitativo di Roma, i cui abitanti, dopo un principio di incendio, si sono ritrovati in strada. Per le centinaia di persone che da anni abitavano a Spintime, si mobilita anche il Campidoglio. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
8: Sono passate più di 48 ore dall'incendio che si è sviluppato all'interno di Spintime Labs in via Santa Croce in Gerusalemme, e da quel momento la scena davanti al palazzo è rimasta pressoché immutata. Decine e decine di uomini, donne e bambini accampati per strada e sul marciapiede, una troppa troppo breve fila di WC chimici e tutto intorno brandine per riposare, distributori di acqua e cibo, un'attesa snervante resa ancora più insopportabile da 40 gradi di temperatura. In questo clima di forte preoccupazione sociale, il sindaco Roberto Gualtieri e il Campidoglio hanno deciso di accelerare la strada già intrapresa per arrivare all'acquisto dell'immobile di proprietà di un fondo immobiliare, una soluzione gridata a gran voce da tutti, dai 400 abitanti dello stabile, ma anche da tutte le realtà politiche e sociali che difendono lo Spin Time come esperienza unica per integrazione e valore sociale. Una soluzione però non di semplice e breve attuazione. La destra continua ad attaccare parlando di un regalo a chi ha occupato lo stabile senza pagare. Il Comune di Roma deve trovare la quadratura economica e legale per l'acquisto e la destinazione d'uso del palazzo. Ma intanto l'urgenza più grande è quella di scongiurare che decine e decine di persone restino per strada senza casa di fronte allo Spin Time Lab che in loro assenza tornerebbe ad essere uno dei tanti palazzi fantasma in abbandono.
3: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso e 22 famiglie evacuate, il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento. Sono stati danneggiati molti edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile. E saranno martedì mattina in Sant'Ambrogio i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni. Per il giorno delle esequie il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino, oltre a disporre che la bandiera civica sia esposta a mezz'asta. Sentiamo il ricordo di Roberto Bertoglio, storico capo degli ultras della Fossa dei Leoni.
9: Noi lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite. Lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo. Credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evanich, Pogali, insomma tutta quella generazione, quel Milan è stata l'ultima squadra di giocatori umani, poi siamo passati ai super divi, più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio, cioè il tifoso proprio si vedeva in lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
3: È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network curata da Virginia Platini e Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 10.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Santhià e Albiano in direzione Osta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti al pedaggio francese e di 15 minuti al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 30 minuti al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
6: Buongiorno, sono le 10.30, le notizie di Popolare Network.
7: La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città nuoto è fermo a 67. Il centro di permanenza temporanea della città è al completo e 500 persone sono in attesa di essere accolte. Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che la notte a Ceuta è passata tranquillamente. Questa mattina il Ministero ha iniziato l'installazione di barriere galleggianti di contenimento che dovrebbero servire a ostacolare l'arrivo delle persone a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna.
6: L'Iran ha vinto la guerra con gli USA e Israele, ma dobbiamo consolidare questa vittoria, a dirlo il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore con gli Stati Uniti, Ghalibaf. Intanto un alto funzionario della sicurezza iraniana dichiara di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Si riferisce alle indiscrezioni diffuse dalla stampa statunitense, secondo le quali Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran in un attacco congiunto con Israele. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono. Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz, è l'avviso di Teheran.
7: Mosca rivendica l'attacco su Kiev della scorsa notte. Sono almeno 9 i morti, 28 i feriti. Danneggiati anche edifici residenziali. Il premier ucraino Volodymyr Zelensky dice: abbiamo abbattuto solo un missile, non abbiamo intercettori per i sistemi Patriot. Ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha frenato sulla possibilità di concedere a Kiev le licenze per produrre proprio i Patriot. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto Trump.
6: La proposta di privatizzazione dei mondiali di calcio non verrà portata avanti. Lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino della FIFA dopo le proteste della UEFA e delle organizzazioni calcistiche di Asia, America Centrale e America del Nord. Il piano prevedeva la vendita di una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo a investitori privati. In prima fila una società legata al fratello minore di Jared Kushner, il genero di Donald Trump.
7: Prosegue ancora lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con una scossa di magnitudo 4.7 ieri sera, la più forte degli ultimi 40 anni. Non ci sono vittime, ma 21 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono ricoverate in codice rosso, una ventina gli sfollati.
6: Un musicista di 55 anni è morto in una stanza di albergo del centro di Perugia. La compagna è in gravi condizioni. Si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio. I carabinieri stanno indagando sull'ipotesi di un incidente. La camera dove dormivano i due si trova non lontana da un locale con la caldaia. Gli accertamenti mirano a capire se la fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì.
7: Ancora rincari sul carburante, il taglio delle accise in vigore fino ad agosto non è riuscito ad arginare l'aumento dei costi. Nonostante l'intervento deciso dal Consiglio dei Ministri, infatti, prevedesse un taglio di 17 centesimi al litro sul diesel, lo sconto per i consumatori non è mai nemmeno arrivato a 12 centesimi al litro. Il prezzo medio del gasolio rimane superiore ai 2 euro al litro.
6: E in chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni, 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Le 10:34 minuti è tutto per ora. Vi ricordo il giornale radio di Popolare Network alle 13. E buon ascolto.
5: Popolare Network.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

mi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Taccia, sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
2: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale, contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 861, parliamo di cavalli, di ippica, nuovamente con un contributo di Sonny Richichi, presidente dell'associazione Italian Horse Protection. Ricordiamo con molto cordoglio Muschio, il caprone simbolo del rifugio Chico Mendes, prima scomparso, poi trovato morto. I nostri amici, autori, attivisti, antispecisti, Troglodita Tribe, presentano un podcast sui cani di quartiere e vi raccontiamo i risultati allarmantissimi di una inchiesta molto seria sui circhi con animali. Il vegan chef Gabriele

caprone che era scomparso è stato ritrovato mentre i volontari setacciavano per l'ennesima volta i campi circostanti. Il suo corpo è stato trasferito presso l'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana per l'autopsia, che accerterà le cause della morte. Nei prossimi giorni, appena si avranno informazioni più chiare sull'accaduto, ci saranno gli aggiornamenti. Per noi Muschio non era soltanto uno degli animali del rifugio, era un individuo libero, curioso e profondamente legato al suo branco. Scrivono così nella pagina del rifugio gli attivisti: il nostro pensiero è fisso a lui e alle sorelle Indira, Gwenda e Ganza, e a suo fratello Cotone e alle sue amiche pecore, a cui continueremo a garantire ogni singolo istante la libertà che Muschio ha divorato in questi 5 anni. In questo momento tutti gli animali del rifugio sono disorientati per la perdita del loro leader, del loro saggio fratello, e noi con loro. Il dolore della perdita butta giù, ma il ricordo di occhi testardi, liberi, assetati di vita come quelli di Muschio e di tutte le sue sorelle non ci faranno certo mollare la lotta di liberazione animale. Anzi, ci prepariamo a combattere sin da ora quella per ottenere giustizia per Muschio. Muschio era un caprone di oltre 15 anni, era il simbolo del rifugio per animali Chico Mendes di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Scomparso il 18 luglio ed è stato ritrovato senza vita dopo una settimana di ricerche nei terreni circostanti la struttura. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine della procura fiorentina, mentre saranno gli accertamenti veterinari a chiarire le cause del decesso. La scomparsa di Muschio aveva mobilitato volontari, cittadini e sostenitori del rifugio, tutti impegnati in un'intensa attività di ricerca estesa ai 16 ettari dell'area protetta e ai campi limitrofi. Erano stati diffusi appelli sui social network, utilizzato anche un drone con termocamera per ampliare le perlustrazioni. In un primo momento i volontari avevano ipotizzato che l'animale, considerata l'età avanzata e le elevate temperature, potesse aver accusato un malore, senza però riuscire a individuarlo. Il ritrovamento è avvenuto il 25 luglio e, secondo quanto riferito, il corpo era in stato di avanzata decomposizione, una circostanza che potrebbe rendere complessi gli accertamenti medico-legali. Nelle ore successive al ritrovamento sono circolate diverse ricostruzioni sulle condizioni del corpo, ma il rifugio Chico Mendes ha invitato a non trarre conclusioni premature e attendere gli esiti delle indagini. Gli accertamenti dovranno stabilire per quanto possibile le cause della morte e fornire elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Muschio era uno degli animali più conosciuti della struttura, che ospita esemplari salvati da sfruttamento, maltrattamenti e abbandono. La sua scomparsa e il successivo ritrovamento hanno suscitato una forte emozione. La struttura ha ringraziato tutti i volontari e i cittadini che hanno preso parte alle ricerche, ribadendo l'impegno a fornire aggiornamenti sulla base delle informazioni ufficiali che emergeranno dall'inchiesta. Invitiamo tutti a visitare la pagina del rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio e a sostenere questa realtà in questo momento molto difficile.

0: Johnny Richichi, presidente di Italia North Protection, ci descrive le difficoltà di chi ogni giorno si batte per il benessere, spesso per il salvataggio di animali grandi e impegnativi come i cavalli. Italia North Protection è un rifugio per cavalli, le cui difficoltà ovviamente quando fa così tanto caldo si moltiplicano, ma per quanto inaudite le difficoltà del rifugio non sono nemmeno lontanamente paragonabili allo strazio che patiscono i cavalli impegnati nel trascinare carrozze con questo caldo tra automobili e turisti, per non dire di quei cavalli schiavizzati nell'ippica, sia quella sportiva sia quella pseudo storica tradizionale dei pali, che in questo periodo dell'anno si moltiplicano. Sonny ci dirà anche come alcuni personaggi famosi, chiamiamoli così, opinion leader, si stiano mostrando in pubblico mentre cavalcano, oppure raccontando la solita ipocrita storia dell'amicizia e del legame tra cavaliere e cavallo. Per cambiare la cultura scegliamoci magari dei politici, degli opinion leader differenti. Sentiamo Sonny.
1: Siamo in piena estate e come IHP, Italian Horse Protection, siamo impegnati non senza fatica su due fronti.

0: Uno è quello della gestione del nostro centro di recupero, che con il caldo afoso di questi giorni, di questo periodo e con le ondate di calore che si ripetono, ci sta mettendo veramente a dura prova, sia chi opera per il benessere degli animali sia gli animali stessi, alcuni dei quali, come sappiamo, sono molto anziani, hanno delle patologie, quindi non è sicuramente una situazione facile da affrontare. Ma dall'altra parte c'è tutto il resto, il mondo dello sfruttamento dei cavalli, che in piena estate vive purtroppo la sua stagione più intensa, perché fioccano i pali e le feste folcloristiche con uso di animali, ma soprattutto di cavalli, in tutta Italia. Le carrozze, come per il trasporto dei turisti, ovviamente vivono il loro periodo di maggiore lavoro, purtroppo, e sfruttamento dei cavalli. E queste però sono le cose che risaltano, perché le vediamo scritte, e vediamo denunce, vediamo critiche in ogni pagina di ogni associazione. Però chi non è invece inserito nel mondo dei cavalli come noi si dimentica o non vede che c'è tutto un altro mondo ancora peggiore di questo in termini numerici e in termini di sfruttamento, che non vede gli onori né della cronaca né dei social, però prolifera molto più delle carrozze e molto più dei pali e delle feste medievali folcloristiche. Sto parlando dell'ippica, sto parlando degli sport equestri. In piena estate si svolgono corse, gare, competizioni di ogni genere. E se l'ippica nella maggior parte dei casi vede le corse svolgersi di sera, ma ciò non toglie che quei cavalli vengono trasportati in pieno giorno sotto il sole, invece nel mondo degli sport equestri, che ricordiamo è disciplinato, regolato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, federazione inserita all'interno del CONI, alcuni di questi sport equestri sono addirittura discipline olimpiche, eppure tutto questo si traduce in una delle forme peggiori di sfruttamento e secondo noi anche di maltrattamento, perché tutti i concorsi ippici sono organizzati nei weekend e negli orari più caldi della giornata. Si parte alle 10 di mattina per finire alle 6-7 di sera, con gare che vanno avanti tutto il giorno senza tener conto neanche delle limitazioni che per esempio sono imposte alle carrozze o ad alcune altre situazioni in cui si sfruttano i cavalli. Qui praticamente è il far west più totale, e non servono le critiche, non servono le nostre lettere ufficiali di rivedere i calendari, di evitare le gare nelle ore più calde. Tutto va avanti come se niente fosse, e soprattutto purtroppo nel silenzio generale, perché ad onor di cronaca siamo gli unici che alzano un dito per criticare tutto questo. E questa solitudine ovviamente non ci fa piacere, perché parliamo di centinaia e centinaia di cavalli che vengono utilizzati ogni settimana in queste competizioni. Come se ciò non bastasse, ci si mettono anche alcuni personaggi pubblici che sempre più frequentemente escono allo scoperto con delle dichiarazioni stucchevoli, inaccettabili, ammantate di una gravissima ignoranza e disconoscenza del mondo dei cavalli, in cui si preoccupano moltissimo di sponsorizzare gli sport equestri, di parlare degli sport equestri come di un qualcosa di positivo per le persone e per i cavalli. Quindi parlano di passione, parlano di amore, parlano di cure, parlano di attenzioni, ma non sanno minimamente di quello di cui stanno parlando. Le ultime in ordine di presenza sono state Elisabetta Canalis e Maria De Filippi, ma non possiamo dimenticare un recente post dell'onorevole Carlo Calenda, che si è fatto ritrarre mentre tutto tronfio va in sella ad un cavallo. Noi dobbiamo affrontare tutto questo, apprestandoci, tra l'altro siamo quasi a metà, tra poco arriveremo a metà agosto, e quindi al secondo Palio di Siena. Il primo ha visto un infortunio gravissimo di una cavalla, Fizza Mia, di cui al momento non si hanno notizie, perché ovviamente c'è l'omertà più assoluta, però noi abbiamo saputo che quella cavalla aveva fatto una carriera nell'ippica prima di andare a finire a fare i pali. Quindi c'è un collegamento in un mondo che è vastissimo e che purtroppo è anche difficile da contrastare, perché è ammantato di silenzio, omertà e foraggiato con piogge di soldi pubblici. Alle prossime notizie, grazie.
1: In rete potete cercare horseprotection.it e sostenere questa realtà con il vostro 5 per 1000.

0: I nostri amici autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci propongono l'ascolto di un bel podcast dedicato ai cani di quartiere. Cani di quartiere è il titolo di un podcast in due episodi prodotto da Rai Radio 3 nel format Tre Soldi, che racconta la vita dei cani liberi di Palermo. Attraverso le storie di questi animali e le voci di chi li conosce, macellai, portuali, pensionati, attivisti e volontari, emerge un'idea di convivenza tra specie che mette in discussione il nostro modo di vivere con gli animali. Il podcast è anche una conversazione su libertà, convivenza e antispecismo. È stato scritto e prodotto da Giorgia Walker con musiche originali di Nicola Mecca.
1: Un audio documentario sui cani di quartiere siciliani.
2: Tutto inizia da una telefonata. Ci chiama Giorgia Walker, una documentarista in inglese di DBC World. Si trova in Sicilia e vuole conoscerci. Dice che ha letto il nostro libro, E il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza. Le è piaciuto molto e ha deciso di realizzare un audio documentario proprio sui cani di quartiere. Quando ci viene a trovare, racconta che i cani liberi che sta conoscendo a Palermo hanno un valore enorme e vuole che vengano conosciuti il più possibile. Vuole parlarne, divulgare questa realtà straordinaria che passa così inosservata.
1: Le raccontiamo le nostre esperienze, i primi incontri che hanno cambiato radicalmente il nostro approccio al mondo dei cani e poi la necessità di scriverne, di intrecciare le ricerche su antispecismo e resistenza animale proprio con l'osservazione di questi cani. Lei registra, sorride, fa un sacco di domande, l'accompagniamo a trovare Bianca e Bella, due cagnoline che vivono sulla spiaggia e sono le beniamine dei camperisti, ma anche dei gestori dei lidi nei dintorni.
2: L'audio documentario, che contiene anche altre voci a Palermo, altri cani, altri contesti siciliani, viene trasmesso su BBC World in inglese. Si sente la voce di Giorgia che racconta tutto ciò che ha visto, ma si sentono anche voci umane in dialetto che si mischiano all'ansimare, all'abbaiare dei cani nei quartieri, al vociare, al giocare dei bambini. Sembra di stare lì insieme ai cani, in una comunità aperta e multispecie. Si scopre così che intorno ai cani di quartiere puntualmente si formano reti di protezione e di solidarietà e che questi cani hanno vite lunghe, piene di esperienze e relazioni, e quando muoiono molto spesso la cittadinanza sente il bisogno di erigere un piccolo monumento, un piccolo ricordo al cane.
1: Un anno dopo Giorgia riesce a fare avere l'audio documentario a Rai Radio 3, così realizza anche una versione in italiano. È diviso in due parti e può essere ascoltato all'interno della trasmissione Tre Soldi. Si tratta di un documento prezioso e unico, testimonia una realtà del Sud Italia che è considerata anche all'estero come un'occasione straordinaria, perché vivacizza i quartieri, apre alla solidarietà, alla cura, alla relazione, perché la prima convivenza multispecie formalizzata con leggi regionali che certificano testualmente come il cane possa essere un membro libero delle nostre comunità. E poi una legge voluta dal basso, da persone che non potevano più accettare che quei cani fossero catturati, che scomparissero per sempre dalle loro vite, per finire in un canile. Cani equilibrati, con cui avevano stretto profonde relazioni, cani che accompagnavano i bambini a scuola, che seguivano le processioni e partecipavano puntualmente agli eventi di piazza. Li volevano e li vogliono lì, nei loro quartieri, cani e umani, insieme, liberi, un piccolo squarcio di luce nel buio specista che viviamo quotidianamente.

ci sono 603 animali detenuti in 19 circhi in Italia. La legge italiana sui circhi è ferma dal 1968. È ora di cambiare. La verità nascosta dietro il sipario dei circhi è il titolo della più grande inchiesta mai realizzata nei circhi in Italia. Per la prima volta una persona si è infiltrata in un circo con animali. Insieme all'AV e Fondazione Franz Weber, questa inchiesta completa è pubblicata su fanpage.it con le immagini esclusive raccolte in tutti i circhi con animali del nostro paese. Mentre su YouTube troverete un trailer di un minuto e mezzo dal titolo Abusi, privazioni e violenze sugli animali, due punti, ci siamo infiltrati nello spettacolo dei circhi. I temi che affronta questa inchiesta sono molti, c'è il capitolo sui maltrattamenti e violenze sugli animali, c'è poi il tema dello sfruttamento del lavoro, dei minori coinvolti nel lavoro al circo e c'è il tema della sicurezza assai precaria, dove non solo artisti e operai lavorano in condizioni di scarsa sicurezza, ma anche il pubblico pagante è ignaro dei rischi che corre. Viene da chiedersi, ma è un caso isolato o parte di un sistema più ampio? Da questa inchiesta emergerebbe che il caso non è un'eccezione. Quanto l'infiltrato poi ha raccolto all'interno di questo circo è stato ritrovato in molti dei 19 circhi oggetti di questa grande inchiesta. Gli animali vengono picchiati, trascinati e insultati. Quando le luci si spengono, inizia la parte che nessuno ti mostrerà. La telecamera nascosta documenta animali colpiti con bastone, tirati per le orecchie, presi per il collo e a cui viene strappato il pelo con violenza. Fuori dal tendone, gli animali sono tenuti sull'asfalto in spazi minuscoli, spesso denutriti, affetti da evidenti stereotipie, segnali di una condizione per loro molto stressante. Artisti e operai riferiscono poi di lavorare senza contratto, senza sicurezza. Uno di loro è vittima di mobbing e di violenze documentate, a cui partecipano anche bambini. I circhi con gli animali che sono stati documentati rappresentano quindi un sistema che sfrutta tutti. Purtroppo questo sfruttamento avviene con fondi pubblici, perché sono i fondi pubblici ad alimentare il sistema dei circhi. Nel solo 2025 lo Stato ha assegnato direttamente ai circhi con animali oggetto dell'inchiesta oltre 600.000 euro di fondi pubblici, soldi di tutti noi cittadini usati per mantenere uno spettacolo che oltre 50 paesi nel mondo hanno già vietato. Vi diamo un po' di numeri per inquadrare la questione. Il 2000 è l'anno a cui sono ferme le linee guida che stabiliscono le condizioni minime per la detenzione degli animali. Si parla di 26 anni fa. Le stesse linee guida sottolineano come non siano una giustificazione o un incentivo alla detenzione di queste specie nei circhi. 4 sono gli anni in cui il governo ha posticipato l'entrata in vigore della dovuta abolizione degli animali nei circhi. Oltre 600.000 euro i fondi assegnati ed è l'80,5% degli italiani a essere contrario all'uso degli animali nei circhi. Questo dato emerge dal rapporto Eurispes Italia 2026. 106 è il numero della legge del 2022 che prevede il superamento dell'uso degli animali nei circhi, la cui attuazione però continua a essere rinviata dai vari governi. 50 sono i paesi del mondo che hanno già vietato o limitato gli animali nei circhi. 25 di questi paesi sono europei. In conclusione di questa carrellata di tristi notizie, abbiamo però una pars construens. Ci viene cioè richiesto di firmare una petizione per chiedere alla Presidente del Consiglio Meloni di vietare definitivamente l'uso di animali nei circhi. Gentile Presidente, lo scorso anno con la terza proroga dell'attuazione della legge delega 106 del 15 luglio 2022, il suo governo ha consentito il protrarsi della sofferenza di oltre 600 animali ancora detenuti nei circhi, nonché il permanere di situazioni di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica che potrebbero essere evitate attraverso la dismissione degli animali dai circhi e negli spettacoli viaggianti. Come mostrato dalle immagini dell'inchiesta di LAV e Fondazione Franz Weber uscita in esclusiva su fanpage.it, vi è l'urgenza di procedere all'adozione del decreto attuativo previsto dalla legge delega del 15 luglio 2022 numero 106, che prevede il superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti come misura necessaria
per garantire la tutela della sicurezza pubblica, della salute collettiva e della tutela animale. Trovate questa petizione da firmare online nel sito della LAV, lav.it.

0: Gabriele Palloni, nel suo spazio dedicato alla cucina cruelty free, dedica una ricetta a Muschio, il caprone del rifugio Chico Mendes.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Qualche tempo fa, per una cena in appoggio al rifugio Chico Mendes, dedicammo ogni piatto agli ospiti simbolo del rifugio. Ginger, Mille, Sonia, Giolitto e immancabilmente un piatto portava il nome di Muschio, celebrando tutto il suo carisma. È con grande dolore che vi racconto la ricetta del piatto in questione. Le patate di Muschio. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di patate, uno spicchio di aglio, 500 g di broccoli, salvia e rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Sbucciate le patate e tagliatele a quadretti. Fatele scottare un minuto in acqua bollente leggermente salata, scolate e quindi condite con olio, sale, pepe, aglio, salvia e rosmarino e infornate a 180 gradi per 30 minuti. Pulite i broccoli. Separate la parte superiore dal gambo. Sbriciolate i broccoli e fateli saltare in padella con olio extravergine. A parte lessate il gambo dopo aver tolto la parte esterna. Una volta cotto, passate col frullatore ad immersione assieme ad un cucchiaio di olio extravergine, sale, pepe e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Dovete ottenere una crema liscia. Velate i piatti con la crema di broccoli, sistemate la dadolata di patate e coprite con le briciole di broccoli, quindi servite.

0: questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 862 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
8: E ora, pubblicità.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ceuta, Pedro Sanchez, lo stop di Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, il presidente spagnolo scrive all'Unione Europea. Lo fa anche l'Italia, ma per rafforzare le frontiere esterne. Missili e droni russi sull'Ucraina, 9 morti a Kiev, almeno 30 i feriti. Il presidente Zelensky, non abbiamo potuto intercettare gli attacchi, ci servono missili per i sistemi Patriot, ma Trump frena. La UEFA attacca ancora Infantino, ha perso la nostra fiducia, il calcio non è in vendita. Nella notte il presidente della FIFA ha annunciato un dietrofront sul piano di privatizzazione di parte della Coppa del Mondo, osteggiato dagli europei. Bologna, domani le commemorazioni a 40 anni dalla strage della stazione. A 46 anni, scusatemi, dalla strage della stazione. Il sindaco Lepore ha i microfoni di Radio Popolare. C'è una sentenza che indica i mandanti. Buongiorno, le 13 e un minuto, le notizie di Popolare Network. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Almeno 67 persone sono morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna. La premier Meloni sostiene che sia necessario per tutelare la sicurezza nazionale. Ma il presidente Pedro Sanchez e il ministro degli esteri José Manuel Albares hanno ricordato più volte che non è possibile trasferirsi da Ceuta, che si trova sul continente africano, alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Ceuta è, secondo Frontex, uno dei confini esterni meno permeabili dell'Unione Europea, ha dichiarato Sanchez. Per questo ha chiesto alla presidenza irlandese di convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
1: Pedro Sanchez non ci sta ad essere messo all'angolo dagli alleati europei. Il premier spagnolo ha scritto una lettera urgente alle istituzioni della UE chiedendo un incontro straordinario dei ministri dell'interno dei 27. Denuncia reazioni egoiste, polarizzanti e illegali da parte di alcuni stati membri come l'Italia, che ha sospeso temporaneamente gli accordi Schengen con la Spagna. Sanchez sottolinea che in sole 48 ore il governo spagnolo ha ripristinato il controllo della frontiera Ceuta. Il premier spagnolo ha poi criticato l'assenza di sostegno europeo, ricordando che la Spagna ha sempre mostrato solidarietà in crisi simili come quelle a Lampedusa o in Europa orientale. Intanto si delinea sempre di più l'intreccio geopolitico che starebbe dietro alla crisi dei migranti e che va ben oltre i rapporti difficili tra Spagna e Marocco, che rivendica la sovranità su Ceuta. Sullo sfondo ci sarebbero anche gli USA e Israele, alleati di Rabat, che anche secondo la stampa spagnola potrebbero aver favorito una crisi che indebolisce il governo di Sanchez, il premier europeo più critico contro le operazioni militari in Iran e a Gaza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Nel frattempo il governo italiano ha promosso insieme alla Danimarca un'altra lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea, tra cui non appaiono Francia e Spagna. Questa lettera chiede un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l'immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri umani, rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. Mosca attacca l'Ucraina con 35 missili e 185 droni, almeno 9 le vittime a Kiev, più di 30 i feriti. Danneggiati anche palazzi residenziali e una scuola. Il premier Zelensky, siamo riusciti ad abbattere solo un missile, non abbiamo gli intercettori per i sistemi di difesa Patriot. Il servizio di Sabato Angeri.
2: La nuova strategia di attacchi combinati russi continua a mietere vittime tra i civili ucraini, questa volta sono 9, ma soprattutto a creare danni ingenti alle infrastrutture ucraine che non riescono a fermare questi attacchi. Zelensky stesso l'ha annunciato dei 27 missili balistici che hanno colpito l'Ucraina, in particolare Kiev, solo uno è stato abbattuto. E questo perché le difese di contraerea ucraine non sono sufficienti per contrastare questi missili. E infatti la questione fondamentale che Zelensky ripete in tutti i consessi internazionali e della quale ieri è tornato a parlare con il vicepresidente USA J.D. Vance è quella delle forniture di Patriot. Contemporaneamente Donald Trump ha rivelato parte del suo colloquio con il presidente ucraino a Washington a inizio settimana, dicendo di non aver ancora deciso effettivamente se fornire o meno la licenza per i Patriot a Kiev, di non avere alcun accordo né sulle modalità né sui tempi, e che invece vorrei

0: sarebbe che sia Zelensky sia Putin fossero disposti a concessioni. Si è tornati insomma a quella che è sempre stata l'impostazione classica di Trump, ovvero entrambi devono rinunciare a qualcosa, anche se secondo l'Atlantic Zelensky avrebbe chiesto a Trump: se non vuoi darci i Patriot subito, almeno concedici di usare Starlink per colpire i lanciatori russi all'interno del territorio russo, cosa che al momento non sarebbe ancora stata decisa.
1: Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e porterà alla chiusura di altri stretti marittimi. A dirlo è stato il segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale iraniano. Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran con bombardamenti massicci. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma Teheran ha già fatto sapere di aver preparato un piano completo per rispondere a quella che viene definita una possibile follia americana. Gli Stati Uniti si stanno rapidamente muovendo verso una guerra regionale totale. Una strategia pericolosa mirata ad espandere il dominio sull'intera regione, ha detto il capo del comando centrale delle forze armate iraniane. Il servizio da New York di Davide Mamone. Scusatemi, c'è un problema con questo servizio. Cerchiamo di passare oltre e riproporlo in seguito. Sempre durante la riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta a lasciare le armi ad alcune condizioni. Quello che Donald Trump ha presentato come un successo, però, non sembra essere stato accolto con altrettanto favore da Tel Aviv. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha definito l'accordo inaccettabile. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Cominciamo col ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni italiane.
1: Ecco, torniamo ora appunto sul tema della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran con il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump prepara una nuova offensiva contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano ha autorizzato un nuovo ciclo di bombardamenti che potrebbe già partire nel fine settimana. L'obiettivo dichiarato: costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Secondo il Wall Street Journal, sul tavolo ci sarebbe persino una campagna di bombardamenti lunga 2 settimane, un piano che però divide il Pentagono, preoccupato per il rapido esaurimento delle scorte di missili intercettori e per il rischio di trascinare gli Stati Uniti in una guerra ancora più ampia. Durante una riunione di governo a Camp David, Trump ha promesso che gli Stati Uniti colpiranno molto duramente l'Iran, sostenendo che prima o poi il regime non ce la farà più. Parole che segnano un netto cambio di tono rispetto a pochi giorni fa, quando la Casa Bianca parlava in modo ottimistico di negoziati molto amichevoli e aveva sospeso temporaneamente le operazioni militari. La svolta arriva dopo l'attacco iraniano contro le truppe americane in Giordania e la successiva rappresaglia statunitense degli scorsi giorni. Ma quasi 6 mesi dall'inizio del conflitto, nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare concessioni. Washington continua a chiedere la rinuncia al programma nucleare e al controllo dello stretto di Hormuz. Teheran respinge entrambe le richieste. Per Popolare Network, Davide Mamone.
1: La UEFA festeggia la decisione della FIFA di eliminare il progetto di privatizzare parte della Coppa del Mondo di calcio e attacca ancora il presidente Gianni Infantino. Non ha mantenuto le sue promesse, abbiamo perso la fiducia in lui. Il progetto della Federazione Internazionale prevedeva la vendita di alcune quote a investitori privati, in prima linea una società legata alla famiglia Trump. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e cura il sito Pallonate in Faccia.
4: Calcio è l'unico posto in cui, l'unico ambito in cui l'Europa è ancora il baricentro del potere dell'economia mondiale. L'Europa, la UEFA, è la confederazione più ricca, la UEFA Champions League è la competizione in assoluto più ricca e seguita al mondo nel calcio, i club più ricchi e potenti sono gli Stati Uniti in Europa, quindi veramente la UEFA ha questo potere e banalmente nessuno vuole mettersi contro l'Europa. Un qualsiasi torneo di calcio internazionale senza le nazionali o i club della UEFA è un torneo che non ha possibilità di avere ritorno economico, e quello che è successo in questi giorni, in queste ore in particolare, ne è la conferma, perché nel momento in cui la UEFA si tira indietro e fa il boicottaggio si inizia ad avere i primi passi indietro anche all'interno di quelli che erano i grandi alleati di Gianni Infantino, che ha perso praticamente tutti i suoi alleati, ultimo dei quali in piccola parte almeno Donald Trump, che ieri a Camp David ha incontrato alcuni giornalisti per un evento che non c'entrava nulla col calcio, ovviamente, e gli hanno chiesto se sapeva di questo progetto di Infantino, e ovviamente lo sapeva, perché l'unico investitore noto è Joshua Kushner, cioè il fratello del genero di Trump, però lui ha risposto no, non ne sapevo niente, e non ha aggiunto altro. Ecco, secondo me questo è un buon modo da parte di Trump per dire io con questa storia non ne voglio sapere niente, questo Infantino non so chi sia.
1: Domani saranno passati 46 anni dal più grave attentato terroristico in Italia dal secondo dopoguerra. Il 2 agosto 1980 alle 10:25 alla stazione centrale di Bologna un ordigno esplose uccidendo 85 persone. Anche quest'anno il Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, presieduto dal sindaco di Bologna, promuove insieme all'Associazione Familiari delle Vittime una giornata di commemorazione e ricordo. Il nostro Alessandro Braga ha intervistato Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Ascoltiamolo.
5: Domani sarà un grande momento di partecipazione. Da 46 anni Bologna si ritrova, migliaia di persone che marciano accanto ai familiari delle vittime, 85 morti, oltre 200 feriti. Per una bomba alla nostra stazione, e la novità di quest'anno è che c'è una sentenza passata in giudicato che indica i mandanti e le trame oscure, che ora oscure non sono più, sono 1700 pagine di sentenza dove si legge la storia del nostro paese, cioè che la loggia massonica P2 insieme a apparati dello Stato e connivenze politiche, terroristi neri, hanno messo quella bomba alla stazione.
6: Lo slogan scelto per l'anniversario di quest'anno è Bologna 10:25, nessuna coincidenza. Lo hanno ribadito anche i familiari delle vittime. Per quanto accaduto quel giorno c'è ancora chi spinge per altre spiegazioni, invece domani servirà a ribadire ancora verità e giustizia per quello che è stato.
5: Sì, finalmente nel nostro paese abbiamo una sentenza che è passata in giudicato, quindi quello che è scritto nelle sentenze è una certezza sancita dai tribunali che non può essere ribaltata. Nonostante questo c'è ancora chi prova attraverso siti internet, pagine di giornali a raccontare una storia diversa, e per questi familiari delle vittime ci chiedono di stare accanto a loro, perché a loro è costato dolore, sacrifici, aspettare 46 anni nei tribunali della giustizia, non hanno mai chiesto vendetta.
1: Sono state quasi tutte dimesse le persone rimaste ferite ieri dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Rimangono ricoverate in ospedale 5 persone, 2 delle quali in codice rosso. Nessuna vittima, ma si registrano danni agli edifici ed è stato disposto lo stop all'erogazione dell'acqua in alcune zone di Pozzuoli. È stato individuato invece il corpo della terza vittima del crollo di un edificio a Messina avvenuto giovedì pomeriggio. Ancora in corso le operazioni per estrarlo dalle macerie e per cercare altri dispersi. Con la fine dei fondi PNRR, la crescita del PIL al Sud Italia si dimezzerà. È l'avvertimento di Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria, nel Mezzogiorno. Per il 2026 invece è prevista la conferma di un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, dello 0,8%. Stefano Prezioso è il vice direttore di Svimez.
7: Il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, viene meno il sostegno del PNRR dal lato così della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, siamo ottimisti. Nel 2027 la spesa di investimenti in costruzione e opere pubbliche e altri tipi di costruzione che ha tenuto sul sud viene di colpo a mancare. All'improvviso ha un'economia comunque fragile, gli toglie questo aiuto, crei un vuoto di domanda che non è sostituito da altro. E quindi la produzione va giù. Dal 2028 invece c'è ancora una domanda che non è brillantissima, però inizia a farsi sentire l'offerta, perché diciamo tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud, che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto, viene fuori che c'è questo lascito del PNRR che migliora la capacità del sud.
1: Chiudiamo con una notizia appena arrivata in agenzia. Abbiamo parlato prima della richiesta da parte di diversi leader europei, tra cui lo spagnolo Sanchez, di una videoconferenza straordinaria tra ministri dell'interno sul tema dell'immigrazione. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha appena dichiarato di accettare questa proposta per questa videocall straordinaria. E questa era la nostra ultima notizia, sono le 13:16. Questo giornale radio è stato curato da Valeria Schroeter e Virginia Platini. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
8: Popolare Network.
9: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
10: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
11: Sabato 1 agosto la meditazione di oggi è curata da Milena Martinat, pastora della Chiesa Valdese di Aosta. In chiusura ascolteremo il brano Walk in the Light. Le letture proposte sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di agosto sono lette da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
12: Dal libro del Deuteronomio leggiamo al capitolo 5, versetto 21. Non bramare la casa del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. E dalla lettera ai Galati, al capitolo 5, versetto 16, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne.
13: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cara sorella, caro fratello, quando vediamo dei bambini giocare in un lavatoio di montagna a far navigare delle barchette di carta, ci viene quasi sempre sul viso un sorriso e le rughe del tempo lo segnano di gioia con la bellezza dei solchi sulla pelle. Barchette costruite con la carta, carta di giornale con chissà quali notizie scritte sopra, carta chiara di un quotidiano, di un settimanale, o rosa con le notizie sportive. Sono costruite in modo imperfetto e quando i bambini soffiano per farle andare avanti, a volte si inclinano in modo pericoloso, altre volte si ribaltano. I bambini ridono, soffiano, cercano di raddrizzarle senza bagnare i loro vestiti nell'acqua. Anche noi siamo così, imperfetti nel nostro agire, imperfetti nel desiderare sempre di più o accumulare denaro e beni, imperfetti nei nostri egoismi che ci portano ad inclinarci, a prendere strade diverse da quelle che Cristo ci ha indicato, che le scritture ci hanno trasmesso. A volte anche noi, come le barchette di carta nel lavatoio, imbarchiamo acqua e andiamo storto. Dobbiamo imparare a fermarci, a prendere il tempo per esaminare la nostra vita, le nostre traiettorie, comprendere se stiamo viaggiando sulla via dell'amore e metterci in ascolto. Ascoltare lo spirito che soffia, che ci indica la strada, che corregge le nostre storture, come il bambino cerca di modificare lo scafo della sua barchetta. Ognuno e ognuna di noi è imperfetta, ma come le barchette costruite con le pagine di giornale e le loro notizie, corrette nella loro traiettoria dai bambini e dal loro soffio, anche noi siamo chiamate ad accogliere la via dell'amore con lo spirito che soffia, che ci fa cambiare strada, che ci salva dalle tempeste, poiché per Dio ogni sua creatura, seppur imperfetta, è sua figlia e suo figlio, unico, unica ed irripetibile. Fermiamoci, ascoltiamo lo spirito che soffia nelle nostre vite ed accogliamolo. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
0: E ora, pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie.
2: Accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto è successo a Ceuta. Così Ursula von der Leyen all'indomani della crisi migratoria che ha colpito l'exclave spagnola dopo l'arrivo di 50.000 migranti dal Marocco. Quasi tutti sono stati già rimpatriati, gran parte su base volontaria, ma ciò non è bastato perché il caso non venisse cavalcato dalle destre europee. Dopo aver sospeso l'accordo Schengen con la Spagna, il governo italiano ha promosso una lettera sottoscritta da altri 21 stati dell'Unione che chiedeva proprio un incontro per un'azione comune sulle frontiere esterne. E intanto a Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità, lo ha detto il presidente della città autonoma, secondo cui nell'exclave resterebbero ancora diverse migliaia di persone. E aumenta il numero dei morti nella traversata via mare dal Marocco a Ceuta, sarebbero 67 per il paese.
1: Esplosioni sono state udite poco fa nell'ovest dell'Iran, nella città di Gilan el Garb. A riportarlo è l'agenzia di stampa iraniana Fars, che però dà dettagli sull'accaduto. Intanto, secondo indiscrezione della stampa statunitense, Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo il paese con massicci raid. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate di diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Medio Oriente in vista di una possibile nuova escalation della guerra. Iran ha già detto di aver preparato un piano completo in risposta, minacciando la chiusura da Hormuz anche dello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
2: A Gaza nelle ultime 48 ore almeno 7 persone sono state uccise da attacchi dell'esercito israeliano. L'ultimo raid è stato contro un magazzino di materiale medico dell'ospedale di Deir el-Bala nel centro della striscia, che ha provocato anche un incendio su decine di tende nei dintorni. Secondo le autorità locali sono più di 1.200 i Gazawi morti e più di 4.000 quelli rimasti feriti dall'entrata in vigore, almeno sulla carta, del cessate il fuoco con Tel Aviv.
1: Un uomo è stato fermato a Roma perché sospettato di aver ucciso la compagna. Lo scorso 13 luglio, quel giorno, una donna di 31 anni è precipitata da una terrazza condominiale di un palazzo di via dell'Archeologia nel quartiere di Torre Bella Monaca. La polizia ha lavorato ispezionando i filmati delle telecamere condominiali in cui si vede la donna salire sul terrazzo insieme al compagno, un 41enne di cittadinanza tunisina, e poi si vede lui allontanarsi con in mano la borsa di lei. Oggi il fermo.
2: È prevista domani mattina la riapertura del porto commerciale di Pozzuoli. Il porto aveva subito alcuni danni dovuti al terremoto che ha colpito i campi flegrei ieri. Stamattina è via libera dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco. Secondo quanto emerso dalle verifiche, avrebbero ceduto alcuni giunti di collegamento tra gli elementi prefabbricati in cemento che costituiscono le banchine attualmente in uso.
1: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: Ogni famiglia ha una storia diversa. È da quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
6: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo fra Volvera e None in direzione Pinerolo. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione momentaneamente chiuso lo svincolo di Susa Autoporto in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, si segnalano code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: Il governo spagnolo non aveva previsto la crisi di Ceuta, è quanto ha detto un alto funzionario dell'esecutivo di Madrid al quotidiano El País. Se lo avessimo fatto, 50.000 persone non sarebbero entrate in città come hanno fatto in 24 ore. Tra le critiche al premier Pedro Sanchez di questi giorni ci sono proprio le falle dell'intelligence spagnola sugli arrivi di massa dei migranti nell'exclave dal Marocco. Quasi tutti i migranti sono già stati rimpatriati, gran parte su base volontaria, ma ciò non è bastato perché il caso non venisse cavalcato dalle destre europee. Dopo aver sospeso l'accordo Schengen con la Spagna, il governo italiano ha promosso una lettera, sottoscritta da altri 21 stati dell'Unione, che chiedeva proprio un incontro per un'azione comune sulle frontiere esterne. L'incontro ci sarà martedì.
0: In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un camion carico di esplosivo davanti a un commissariato. L'attentato è avvenuto nelle prime ore del mattino, dunque poco fa, vicino a case e negozi. Il terrorismo non intimorirà la Colombia, ha dichiarato il presidente di destra della Espriella, che si è insediato solo 6 giorni fa. La campagna elettorale dell'Espriella ha giurato che avrebbe intensificato la lotta contro i guerriglieri e le gang di narcotrafficanti. Aveva annunciato l'intenzione di porre fine ai negoziati di pace avviati con diverse organizzazioni armate dall'ex presidente Gustavo Petro.
1: Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Mohammad Rezaev, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense sul nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente. Questo in vista di una nuova escalation. Sempre Teheran oggi ha detto di aver preparato una risposta, minacciando di nuovo la chiusura dopo Hormuz dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
0: Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo a chi ha dovuto lasciare l'abitazione per una nuova sistemazione è una delle misure che la giunta regionale della Campania adotterà per l'emergenza dei campi flegrei. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto di Pozzuoli e restituire al più presto piena funzionalità, ha detto il presidente della Campania Fico. In precedenza era stato annunciato che il porto di Pozzuoli sarebbe stato riaperto domani mattina.
1: Il celebre alpinista nepalese Nirmal Purja, anche noto come NIMS, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. Purja, 43 anni, era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì e oggi dichiarati tutti morti dopo essersi trovati sulla Broad Peak, alta 8.047 metri nel nord del Pakistan al momento della valanga. Purja era un ex soldato dell'esercito britannico, aveva battuto vari record di resistenza e era diventato celebre per aver scalato nel 2019 tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi.
0: Dalla UEFA arriva la conferma della sfiducia nei confronti della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e del suo presidente Infantino dopo il suo piano per privatizzare i mondiali di calcio. Nei prossimi giorni e settimane la UEFA intende lavorare con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ci sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. È un passaggio della nota della UEFA contro Infantino. 17:34 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto. Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
3: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Ben trovato a te in ascolto, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, la sedicesima di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere, tutta la musica che abbiamo ascoltato lungo questi anni, da ogni epoca e da ogni parte del mondo. Oggi ci salutiamo per la pausa estiva e ci risentiamo dopo le vacanze. Ma le vacanze le fanno solo alcuni. Chi sta in cella non va in vacanza.
0: Chi sta in cella ci rimane ogni giorno per più ore durante i mesi dell'estate. Perché chiudono le scuole, perché il personale fa i turni, perché si interrompono le attività. Chi sta in cella sta sempre nella stessa cella. Sono tutte uguali le celle del mondo. Tutte ti tolgono la libertà. Tutte ti tolgono la dignità.
1: Sono tutte uguali le celle del mondo. In questa puntata di Jailhouse Rock, sulla quale ci salutiamo per l'estate, noi partiamo da una tra le altre. Ne ha cantate tante e tutte dovevano essere cantate. Partiamo da qui. Questa è Cella 3. Lui è Baby Gang.

0: C'è la Trebbe Big Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto. Ha cantato C'è la 1, C'è la 2, C'è la 3, C'è la 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro. Senza una televisione, gli hanno tolto tutti, tutto, perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante. Ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo. Tanta tristezza per quel giovane che nel carcere trovava, cercava speranze e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni ambiente circonda il tema delle droghe. Ci ascoltiamo una storia disonesta.
2: Si

Una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento ministeriale. Beh, cose molto diverse fra loro. Il libro bianco sulle droghe presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista, l'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani infra 18 anni fanno uso di droga. Ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito? Che ha fallito? Perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario, e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte. E sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country bluegrass di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il 12esimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa, lo scorso 5 giugno. Ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza, e si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. The Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della sedicesima stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spaccato così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. Vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella. L'abbiamo fatto bene? Male? L'abbiamo fatto come siamo capaci di farlo, provando a migliorarci ogni settimana un pochino di più. Ma quel che conta davvero non siamo noi. Noi abbiamo fatto questo giornale radio con impegno, passione. Spesso ci siamo divertiti. Per alcuni magari è stato solo un diversivo al guardare il soffitto della cella. Ma l'unico risultato che conta è se qualcuno di voi che ci ascoltate, sentendo questa trasmissione, si sia fermato un attimo a pensare che dietro queste sbarre ci sono persone. Persone che rivendicano diritti. La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente, che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti, solo quando ci sarà giustizia per tutti, solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
2: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee e le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano, G12.
3: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, e una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arrivi anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
4: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizione arriveremo a settembre, in cella fanno 40 gradi. Per bere acqua fresca devi chiedere il permesso, viviamo in un forno, in un inferno, ti passa anche la voglia di pensare, devi solo sopravvivere. Simone G8.
5: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. Mi auguro che anche l'altro anno esiste e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
1: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio, grazie a Stefano e Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
6: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia un qualcosa di utile. G12 Gianluca.
7: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
8: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive. Ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e muri di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
9: Amici ascoltatori della notte, buonasera. Come ogni lunedì, in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto Radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella. Buone ferie e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.
10: Un'estate fa, la storia di noi due, ero un po' come una favola.
9: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione, J-Lous Rock. Noi no, e i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso, quanto dura sto calvario. Finirà sto calendario. Ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è già settembre e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
11: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-Lous Rock. Buone vacanze. Il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
12: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di noi, pensando comunque a voi. E ci risentiremo presto.
13: Visto che siamo saluti, posso fare anch'io un omaggio dal mio ultimo album?
14: Beh, ma certo Nicola, è una novità questa, prego!
13: Sono arrivato fin qui a scrivere.
14: Vabbè, allora vuol dire che il resto dell'album lo sentiremo tutto a settembre.
13: Ok, ciao a tutti, ciao!
14: Da?
13: Da Nicola!

0: tutti, un saluto da Dino. Buone vacanze e buon riposo. Ripartiremo a settembre con la trasmissione. Cosa farò nel frattempo? Ascolterò della buona musica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno. Buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi. Buone vacanze da Giampaolo. Ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato, Ersilio?
4: Un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente. Tanti di voi useranno lo spruzzino in spiaggia. Io personalmente uso uno spruzzino con acqua e menta in cella, appunto per evitare di sciogliermi. Quindi un abbraccio fresco a tutti voi e ci sentiamo a settembre.
10: Buona estate, con il solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo abbollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano, che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band, che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro come sempre si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ Laus Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound. Insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete, se avete voglia, dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti e ci risentiamo.

0: cielo blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu, dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. In una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, è l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
2: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter.

Gabriel, che risale al 1982, lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome, parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intillimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo, Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri, e nella situazione ci sono anche i bambini. Se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini, Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930. C'è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama, Tupac Shakur, e siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della sedicesima stagione di J-Lose Rock. E veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di J-Lose Rock, la sedicesima, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990. Il Litfiba, proibito.

0: Proibito.
1: Proibito il Lit FIBA e purtroppo Jailhouse Rock finisce qui, ma non scollegate perché adesso arriva una sorpresa finale. Non era questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, che ascolteremo insieme in questa sedicesima stagione di Jailhouse Rock che oggi finisce per la pausa estiva. La sigla finale, la nostra Jailhouse Rock, non sarà questa volta la solita sigla cantata dai Blues Brothers che ci accompagna da 16 stagioni, settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen. Lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey e noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione l'ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%. Sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molti di meno.
2: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone, guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerandole persone. Eh sì, Susanna è il boss, potere, potere. Potere al popolo, potere alla gente, power to the people. E il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 3 ottobre. E noi vorremmo. E chissà che noi non saremo lì con il boss.
1: E per chi non ci ascolta dal carcere durante l'estate può riascoltare in podcast le puntate di Jailhouse Rock che si è perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e cercateci su Facebook perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come troppe volte lungo anche questa stagione abbiamo testimoniato, in carcere a volte si viene anche suonati. Arriva il boss con la sua Jailhouse Rock. Un saluto e buon estate da Susanna Marietti.
2: E da Patrizio Colnella.
3: One, two, three.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Predosa-Bettole fra Novi Ligure e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per la presenza di veicoli scortati sono possibili disagi e rallentamenti fra Ovade Masone in direzione Genova. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 1 agosto, la meditazione di oggi è curata da Milena Martinat, pastora della Chiesa Valdese di Aosta. In chiusura ascolteremo il brano Walk in the Light. Le letture proposte sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di agosto sono lette da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal libro del Deuteronomio leggiamo al capitolo 5, versetto 21: Non bramare la casa del tuo prossimo né cosa alcuna del tuo prossimo. E dalla lettera ai Galati al capitolo 5, versetto 16: Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne.
3: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cara sorella, caro fratello, quando vediamo dei bambini giocare in un lavatoio di montagna a far navigare delle barchette di carta, ci viene quasi sempre sul viso un sorriso e le rughe del tempo lo segnano di gioia con la bellezza dei solchi sulla pelle. Barchette costruite con la carta, carta di giornale con chissà quali notizie scritte sopra, carta chiara di un quotidiano, di un settimanale, o rosa con le notizie sportive. Sono costruite in modo imperfetto e quando i bambini soffiano per farle andare avanti, a volte si inclinano in modo pericoloso, altre volte si ribaltano. I bambini ridono, soffiano, cercano di raddrizzarle senza bagnare i loro vestiti nell'acqua. Anche noi siamo così, imperfetti nel nostro agire, imperfetti nel desiderare sempre di più o accumulare denaro e beni, imperfetti nei nostri egoismi che ci portano ad inclinarci, a prendere strade diverse da quelle che Cristo ci ha indicato, che le scritture ci hanno trasmesso. A volte anche noi, come le barchette di carta nel lavatoio, imbarchiamo acqua e andiamo storto. Dobbiamo imparare a fermarci, a prendere il tempo per esaminare la nostra vita, le nostre traiettorie, comprendere se stiamo viaggiando sulla via dell'amore e metterci in ascolto. Ascoltare lo spirito che soffia, che ci indica la strada, che corregge le nostre storture, come il bambino cerca di modificare lo scafo della sua barchetta. Ognuno e ognuna di noi è imperfetta, ma come le barchette costruite con le pagine di giornale e le loro notizie, corrette nella loro traiettoria dai bambini e dal loro soffio, anche noi siamo chiamate ad accogliere la via dell'amore con lo spirito che soffia, che ci fa cambiare strada, che ci salva dalle tempeste. Poiché per Dio ogni sua creatura, seppur imperfetta, è sua figlia e suo figlio, unico, unica ed irripetibile. Fermiamoci, ascoltiamo lo spirito che soffia nelle nostre vite ed accogliamolo. Amen.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Il Partito Socialista Europeo denuncia la macchina della disinformazione su Ceuta. Attuate operazioni coordinate da parte di attori in Israele, Stati Uniti e tra la destra europea. Oggi Sanchez ha risposto all'Italia: lo stop a Schengen dettato da ignoranza o interessi politici. Martedì la riunione straordinaria dei paesi dell'Unione in tema di immigrazione. L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa sul nuovo massiccio attacco da parte di Trump. Le ambasciate statunitensi hanno invitato i propri cittadini oggi a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. La risposta di Amburgo all'attentato terroristico al Pride di Berlino. 250.000 persone hanno manifestato. Non ci piegheremo alla paura né alla propaganda, il messaggio del corteo. È morto il celebre alpinista nepalese Nirmal Pujia. È stato travolto da una valanga durante una spedizione sull'Himalaya. Nel 2019 aveva scalato tutte le vette del mondo, oltre gli 8.000. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. All'indomani della crisi a Ceuta dal Partito Socialista Europeo, come avete sentito dai titoli, è arrivato un pesante attacco contro le operazioni di disinformazione. I socialisti hanno parlato di operazioni coordinate e puntano il dito contro attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea che avrebbero avviato una operazione di disinformazione contro la politica migratoria spagnola, contro la sentenza della Corte Suprema di Madrid, ma anche contro il funzionamento dell'accordo di Schengen. In diretta con noi c'è il collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi. Buonasera Giulio.
2: Sì, buonasera. Per capire questo comunicato del Partito Socialista dobbiamo partire da stamattina, dalle dichiarazioni di Pedro Sanchez, che ha accusato l'Italia di una reazione egoista, polarizzante e illegale dopo la sospensione parziale di Schengen decisa da Meloni. E poi un'accusa, quella del governo spagnolo, contro Antonio Tajani, accusato appunto di diffondere fake news contro la Spagna. Tajani è stato il primo ministro europeo a chiedere la sospensione dell'Italia dal sistema Schengen quando ancora Ceuta si trovava nel pieno della crisi migratoria senza offrire nessun tipo di aiuto. Madrid, Meloni sta facendo demagogia anche con questa sua richiesta sottoscritta da 22 paesi di coordinare una risposta comune per la frontiera sud dell'Unione Europea. Quasi un commissariamento della Spagna, quello chiesto da Meloni. La questione è che la crisi di Ceuta è diventata un'arma politica per la destra europea per regolare i conti con Sanchez, che è rimasta l'unica voce critica e di sinistra all'interno dell'Unione Europea. Ed è proprio in questo senso che il Partito Socialista Europeo ha condannato quelle che definisce operazioni di disinformazione coordinate da attori negli Stati Uniti, in Israele e insieme all'estrema destra europea, che coordinatamente starebbero appunto propagando queste false notizie sulla situazione spagnola e su come deve essere affrontata la situazione di Ceuta e sulle cause e su come la politica migratoria spagnola aperta verso i migranti sia realmente responsabile di questa entrata massiva a Ceuta. Con che obiettivo? Con quello ovviamente di indebolire Sanchez, che ormai è diventato il simbolo dell'opposizione globale a Trump. A voi la linea.
1: Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Allora vediamo in Italia le opposizioni che chiedono a Meloni di andare in Parlamento a rispondere degli attacchi a Sanchez e della chiusura dello spazio Schengen per la Spagna. L'ultimo, in ordine di tempo a farlo, è stato Maggi di Più Europa, ma tutti i leader delle opposizioni stanno dichiarando già da ieri sera. Le opposizioni chiedono anche che la Commissione Europea intervenga nei confronti del governo italiano e chiedono una indagine su cosa sia accaduto a Ceuta. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.
3: Una scelta del tutto irrazionale e irresponsabile, intanto perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione, a partire da Frontex, e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta e di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un'Europa un'Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che, come sappiamo, molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
1: Torniamo all'Europa, dove 22 paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto una riunione straordinaria anche per rafforzare le frontiere esterne europee degli organismi dell'Unione, una riunione che ci sarà martedì in Irlanda, il servizio da Bruxelles.
0: La richiesta di fondo era la stessa, ma non le modalità né il fine, perché dietro la convocazione della riunione straordinaria in videoconferenza di martedì prossimo tra i 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, c'è uno scontro duro tra la Spagna e l'asse Italia-Danimarca, dimostratosi con due lettere diverse ai vertici delle istituzioni europee. Da una parte c'è il premier socialista Sanchez, che voleva il vertice d'emergenza per discutere della reazione egoistica, polarizzante e illegale mostrata da diverse capitali di fronte a una crisi durata poco più di un giorno e gestita con il minimo supporto europeo. Dall'altra ci sono 22 governi capeggiati da Meloni e dalla socialista danese Frederiksen, quindi quasi tutti, fatta eccezione per Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio e responsabile di convocare la riunione, che avanzavano la stessa richiesta per valutare tutti gli strumenti a disposizione, senza rinnegare le sospensioni temporanee di Schengen, nonostante la loro palese inutilità di fronte ai controlli di confine comunque presenti in uscita dall'exclave spagnola in Marocco e l'assenza di movimenti secondari. Il clima è già pesantissimo dopo l'offensiva delle destre di molti governi europei contro le politiche di Madrid di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta, e la risposta di Sanchez non si è fatta attendere. Un simile atteggiamento, alimentato da pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici, è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, si legge nella lettera ai leader UE. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Alle 19.30 state le altre notizie. L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Reza Aref, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense su un nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Sentiamo Farhan Sabai.
4: La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta diventando qualcosa di più grande. Non è stata una guerra rapida con l'obiettivo di un cambio di regime a Teheran. Il conflitto dilaga a macchia d'olio. Dopo qualche giorno di calma relativa, quasi ogni notte il Pentagono attacca l'Iran e i Pasdaran ricambiano, colpendo le basi americane nella regione. L'Arabia Saudita bombarda l'Iraq insieme agli Stati Uniti e potrebbe attaccare gli Houthi in Yemen. Un drone ha colpito l'Egitto, ma gli iraniani dicono non sia loro. La situazione è drammatica anche per l'economia del pianeta, che rischia la recessione. Le diplomazie del Pakistan, dell'Oman, del Qatar sembrano impotenti. Il peggio è stato mercoledì, quando l'Arabia Saudita ha dato man forte al Pentagono, prendendo di mira le milizie sciite in Iraq, uccidendo almeno 20 soldati. O forse il peggio deve ancora arrivare. Non si esclude che Trump dia ordine di colpire ancora stanotte. Secondo la BBC, Trump potrebbe bombardare un sito nucleare sotterraneo, dove recenti immagini satellitari sembrano mostrare lavori di costruzione in corso. Si tratta di uno dei pochi siti iraniani legati al programma nucleare a non essere stato finora bersaglio di attacchi americani e israeliani. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
1: In Ucraina è salito a 10 il numero delle vittime del raid russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Proseguono dunque gli attacchi di Mosca sulla capitale e sulle città del paese. Zelensky ha ribadito nelle scorse ore che una priorità assoluta per l'Ucraina restano i sistemi di difesa Patriot. Le ultime dichiarazioni di Trump sembrano però andare in un'altra direzione. Il presidente statunitense ha detto: dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi. Il riferimento è alle licenze per la produzione proprio dei Patriot promesse a Kiev. Ma gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l'Ucraina. Ascoltiamo su questo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
5: aveva già fatto dichiarazioni contrastanti sui Patriot in passato, anche su altre armi, dicendo no, gliele diamo, no, non gliele diamo perché ci servono. Resta il fatto che c'è un accordo firmato tra l'Ucraina e gli Stati Uniti per la produzione congiunta di Patriot. L'accordo c'è, poi sulla quantità di Patriot più che altro che gli Stati Uniti intendono concedere, credo che sia già una questione di negoziato, anche perché è evidente che all'interno dell'amministrazione americana c'è uno scontro tra chi manda avanti ancora un discorso di privilegiare la Russia invece quelli che vorrebbero sostenere l'Ucraina e ricucire la frattura con l'Europa. La produzione significa licenza, perché se è una produzione congiunta vuol dire che comunque la licenza c'è, che poi la producono fisicamente in Ucraina, fisicamente negli Stati Uniti, fisicamente in un paese terzo. Intendiamoci su questo, ci può essere anche una questione che non ci dicono tutto, perché oltretutto è evidente che le fabbriche di armi diventano bersaglio dei russi. Credo che la decisione politica sul fatto che l'Ucraina produrrà i Patriot insieme agli Stati Uniti credo che sia stata presa. Come sempre negli accordi il diavolo è nei dettagli, perché un conto è firmarlo, un conto è implementarlo. Dove, quando, come, con quali finanziamenti, in quali tempi, questo immagino che sia un discorso sul quale si sta discutendo in questo momento.
1: Ad Amburgo oggi c'è stato il Pride, 250.000 persone hanno manifestato anche per rispondere alla paura causata dall'attentato terroristico al Pride di Berlino. Dagli organizzatori è arrivato un messaggio chiaro: non si cede ai terroristi e non si presta il fianco alla propaganda di destra. Il servizio.
6: Il corteo, partito a mezzogiorno sotto il motto di Ora più che mai, ha attraversato le principali strade nel centro storico della metropoli anseatica. Secondo gli organizzatori, oltre 250.000 persone hanno partecipato al Gay Pride di Amburgo, che dopo l'attentato di settimana scorsa contro quello di Berlino è stato accompagnato da un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, che hanno bloccato tutte le strade laterali del corteo per evitare il passaggio di ogni tipo di mezzo di trasporto. Non potremo mai garantire la piena sicurezza di simili manifestazioni, ha spiegato un portavoce della polizia di Amburgo, ma l'importante è che i cittadini non si lasciano intimorire e che la comunità LGBTQ+ possa festeggiare e manifestare liberamente. Fra i 55 carri che hanno partecipato al corteo, quello più seguito e applaudito è stato quello della comunità queer di Berlino. Rendiamo omaggio alle vittime dell'attentato di sabato scorso e siamo qui anche per difendere i valori della tolleranza e della diversità, c'era scritto su di uno striscione. Un portavoce del Gay Pride di Amburgo, svoltosi comunque in un'atmosfera distesa e molto allegra, ha tenuto a precisare che la comunità lotta purtroppo ogni giorno contro discriminazioni e violenza, ma che non tollera nessun tentativo di strumentalizzare l'attentato di sabato scorso per scopi propagandistici anti-islamici o xenofobi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Dalla UEFA è arrivata la conferma della sfiducia nei confronti della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e del suo presidente Infantino, dopo il suo piano per privatizzare i mondiali di calcio sostanzialmente. Nei prossimi giorni e settimane la UEFA intende lavorare con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. Questo è un passaggio della nota con la quale la UEFA esprime soddisfazione per il ritiro del piano di Infantino. Domani mattina dovrebbe riaprire il porto di Pozzuoli dopo i danni causati dal terremoto di venerdì, danni alle banchine che ancora soffrivano delle conseguenze del bradisismo degli anni Ottanta. Oggi la regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa. È una delle misure che la giunta regionale campana, rende noto il presidente Fico, adotterà per l'emergenza Campi Flegrei in una seduta straordinaria che sarà convocata nelle prossime ore. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto, ha aggiunto Fico. Il celebre alpinista nepalese Nirmal Puria, detto Nims, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. 43 anni, era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì, oggi dichiarati tutti morti, sulla Broad Peak nel nord del Pakistan. Nel 2019 aveva fatto la storia scalando tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi. Su di lui ascoltiamo Agostino De Polenza, alpinista e presidente della associazione Everest K2.
7: NIMS, come era chiamato poi nel mondo degli alpinisti e dei suoi clienti, è stato un fenomeno molto rapido che è insorto nel momento in cui c'era una crisi dell'alpinismo, tra l'alpinismo classico, tradizionale e quello più commerciale. NIMS, che non era un alpinista, era un gurco, un militare formidabile, tra l'altro molto bravo, arruolato nei corpi speciali dell'esercito inglese, e la sua forza è stata quella di applicare quella capacità di concentrazione, capacità atletica, capacità e tutta la forza di cui lui disponeva in questa nuova attività per lui, che è stato l'alpinismo, interpretato secondo il suo pensiero, cioè arrivare a raggiungere degli obiettivi in tempi record con delle prestazioni eccezionali, e questo ha sicuramente fatto. I 14.800 in 6 mesi hanno stupito tutto il mondo dell'alpinismo, dopodiché certamente ha demolito in qualche maniera anche tutto il pensiero dell'alpinismo tradizionale.
1: Alessandro Tommasi, Luigi Ambrosi per questa edizione del giornale radio di Popolare Network alle 19.45. Ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Apriamo questa puntata avvolti dalla colore estiva con la reinterpretazione di un classico beatlesiano, Blackbird, da parte del genio pianistico di Brad Mehldau, uno dei più grandi pianisti non solo jazz viventi. Blackbird, che sentirla suonare a chitarra e voce da McCartney mette i brividi, ma anche, appunto, che fa parte di quel grande capolavoro discografico che è stato il White Album dei Beatles, quella grande, meravigliosa opera pop. Blackbird, che è una, secondo me, delle grandi canzoni del Novecento, nell'ambito della musica leggera, diciamo così, ha già avuto molte reinterpretazioni mirabili, vengono in mente quella di Jacob Astorius, prima di tutte, ma anche quella di Sarah McLachlan. Questa sera noi però ci ascoltiamo il genio pianistico, come dicevo, di Brad Mehldau.

0: A 44 anni suonati, le vacanze estive passate sono molte. Famiglia, amici, anche solitari. L'altro giorno ripensavo, perché ascoltavo il brano che fra poco metterò sulle frequenze, alla prima vacanza fatta da soli con gli amici senza genitori al seguito. Passati di poco i 18 anni, sulla prima costa, prima per noi, Ligure, poi soprattutto in Toscana e soprattutto in quella di Marina di Pisa. E fu una vacanza molto bella, di grande liberazione, come ovvio che sia con l'età. Avevamo passato di poco i 18 anni, era la prima vacanza fatta dal gruppo di amici in solitaria. Il buon cuore dei miei genitori, forse troppo grande e viziante per il figlio scapestrato che si sono ritrovati, mi lasciò far uso del loro monovolume, che peraltro a memoria riportai pure indietro anche leggermente ammaccato, e fu però una bella vacanza, come non può che esserlo in fondo la prima, totalmente solitaria con il gruppo di amici già grandi da un certo punto di vista, ma non ancora di certo maturi, passati di poco i 18 anni. Vennero poi altri viaggi, venne un meraviglioso interrail, vennero concerti in giro per l'Italia e l'Europa, ma questa è un'altra storia. Tutti questi ricordi, dicevo, partono dal prossimo brano che ho deciso di farvi ascoltare. Fa impressione pensare che quando noi sarà lì, di poco più che 18 anni a Marina di Pisa, ci sarebbero voluti ancora più di 10 anni prima che i Gatti Mezzi lo incidessero. Quindi è un brano che allora non potevamo conoscere né ascoltare. Il tempo passa, insomma. E come? Marina.
1: Marina di Pisa è un'acciuga, si veste da orata per essere ben voluta. Marina, nascosta dietro un dito, sorseggia un mojito, ma invece da vino. Marina di Pisa è un cantiere di storie di mare gonfiate nei bar. Ti guarda, ti studia, diffida la prima, ma poi se gli garbi

insomma, dei fili conduttori così precisi. A volte il filo è molto rappezzato. Sì, si va un po' di rimandi, innesti a girovagare nella mente di questo mentecatto al microfono, ma insomma, nel contingente, questo per dire che l'unico collegamento fra Marina dei Gatti Mezzi e I'll Be Your Baby Tonight dei BMX Bandits, io li pronuncio così, BMX lo pronuncio all'italiana perché è stata una bicicletta troppo importante per la nostra giovinezza, che molti come me sicuramente hanno posseduto e della quale hanno goduto. No, dicevo, può esservi in parallelismo fra il brano precedente e questo una certa cadenza, un certo stile del brano, ma è tutto qui. Per il resto mi andava di farvelo ascoltare questo brano. In fondo aspetto, penso tutt'altro che secondario, è giusto che io passi ciò che mi piace. E questo brano, I'll Be Your Baby Tonight, dei BMX Bandits, mi piace molto, molto, molto.

Come dicevo, questa sera dovete portare pazienza per un filo conduttore molto spezzettato, perché Brad Mehldau, che reinterpreta la beatlesiana, è McCartneyiana. Blackbird, poi i Gatti Mezzi, che ci parlano di Marina di Pisa, i BMX, e ho spiegato perché Bandits, che ci portano oltre Manica con un brano che a me piace molto, è molto, molto bello anche dal punto di vista stilistico, I'll Be Your Baby Tonight. E ora Van Morrison con questa bellissima Did He Get Healed, che anche qui non ha un filo conduttore col resto, ma mi piace molto. Mette gioia, felicità, si sposa bene a questi giorni di sole, e allora ve la faccio ascoltare. Van Morrison, Did He Get Healed.

Avevo voglia questa sera, e do voglia, di farvi ascoltare il primo movimento di quel capolavoro assoluto, che è il concerto di Colonia di Keith Jarrett. È un disco miracoloso, è una grande opera, uno dei grandi dischi che si possono incontrare sul proprio cammino, secondo me. Lo paragono un po' a un Delitto e Castigo, o magari a un Kundera per la nostra generazione, per esempio il ben noto L'insostenibile leggerezza dell'essere, o anche ad alcuni libri di Philip Roth, per esempio Pastorale americana, o anche di Joseph Roth, perché no, andando più dietro nel tempo, cioè di quei libri che si incontrano e che sono importanti, ti segnano, ti entrano dentro e ti restano, insomma. Il concetto di Colonia è un po' questa cosa qui, è un po' vedere per la prima volta Quarto Potere o una commedia di Billy Wilder. È un disco meraviglioso, un vero capolavoro che può andare bene in ogni stagione, può portare pace al cadere della neve, accompagnare il battere della pioggia o donare quiete appunto nella calura estiva come per noi. Forse complice l'immagine di Nanni Moretti vagante in una Roma deserta ed assolata sulla sua Vespa fiammeggiante in caro diario, perché questo brano era presente, ma non solo. Perché questo primo movimento, in particolare del concerto di Colonia, che sicuramente vi ho già fatto ascoltare altre volte, ma non importa, è qualcosa che va oltre il citazionismo, va oltre il globale, va oltre ciò che ho fatto nel presentarvelo, è qualcosa di eterno, insomma, seppur profondamente personale nelle emozioni che riesce in qualche modo a suscitare, ma sono emozioni profondamente personali, nonostante sia un'opera, come dicevo, dell'umanità. Non esagero in questo. Non si sa bene se Keith Jarrett improvvisi, componga, suoni delle cose precostituite. A noi importa poco. Importa che questo disco è qualcosa di meraviglioso. E con questo chiudo la puntata lasciandovi al suo flusso. Sono 26 minuti di godimento assoluto. Lasciatevi trasportare, ho voluto metterlo alla fine perché possiate farlo, e chi non vuole farlo, sbagliando, può cambiare frequenza o staccare. Io non ve lo consiglio, ma fate voi. Detto ciò, riguardatevi. Fabio Pasquet ai microfoni. Good times, bad times.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora bentrovati, segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.

0: Attention!
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: quasi.
1: E il pubblico da casa risponde:
0: Dai, forse. Sento niente.
1: Yeah.

0: Amici e amiche di RBS, siamo sul divano con i tre Lilu. In realtà sono loro sul divano. Buongiorno, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Belli comodi sul divano, eh?
1: Comodi, stiamo un po' stretti.
0: Un po' stretti, però insomma, tanto vicini, vicini. Bertu. Franco. Poi il Magister Spiegazza. È giusto?
2: Sì,
0: Magister.
2: Sì, posso...
0: E poi Peru. Peru. Eccoli qua. Bertu. Ci avete suonato la sigla, l'apertura, come è giusto che sia, ci deve essere il principio a tutte le cose.
3: Su My Tre Lilu, che è su un quad, vero o non è vero?
0: Chissà quante volte lo avete detto questo.
3: È proprio, se avessimo fatto, raccolto delle firme in un...
4: in un tomo.
3: Tina, sarebbe alto così più o meno, vero?
4: Il tomo è di Murazzano.
3: Sì, anche di Roccavano, anche di...
0: Stagionate oppure fresche?
3: Esatto.
0: Ma così, nate così. Okay.
3: Noi siamo stagionati perché abbiamo 34 anni di stagionatura.
0: 1992,
3: bravo.
0: Giusto? Ho fatto qualche caso. Sì, sì, ho letto. Lessi.
1: C'erano ancora le lire. C'erano ancora le lire.
0: Le lire... Quelle che si suonano.
1: Le lire che si suonano.
3: No, ma anche quelle che
0: anche
3: si,
0: quelle che frusciano.
3: Si spendevano.
5: perché finivano subito.
3: Esatto.
0: Bertu, 1992, dove eravate?
3: Eravamo a Caraglio in tre, però. Franco c'era, ma dov'eri?
0: Dov'eri, Franco?
6: Tra il pubblico.
0: Ah.
6: E grignavo.
0: Ah, grigliavi?
6: Grignavo, sarebbe che ridevo.
0: E ridevi. E come eri finito in quel bar? Era un bar, vero?
3: Sì, un bar che faceva concerti. E che concerti?
6: Era il debutto di un gruppo di amici, quindi eravamo tutti lì.
0: Bellissimo. Quindi tu li conoscevi già, però non facevi parte dei tre lì.
6: Suonavamo insieme con lui e Peru. E...
0: Con Bertu e Peru.
6: Bertu e Peru. E Filippo era una conoscenza di un giro di amici di Piozzo.
0: Chi era Filippo, scusate?
6: Il cantante
3: che avevamo prima di ieri.
7: Prima di me.
0: Ah, prima del maestro Spiegazza.
3: Prima del maestro.
6: Okay. Filippo e lui hanno creato il gruppo, poi è arrivato Peru, gli hanno regalato un paio di scarpe di quelle d'auspizio per ingaggiare.
3: Quelle con la cerniera.
0: Ah, quelle davanti, quelle lì.
3: Quelle belle imbottite.
6: E certo, io sono arrivato dopo 2 o 3 mesi del 92, più o meno fine aprile.
3: Se diciamo che aveva già capito che la cosa funzionava, dopo il concerto già faceva dire, ragazzi,
0: c'è spazio.
3: Se ci fosse poi bisogno.
0: Spiegazza, racconta.
7: No, è che io mi immagino, è successo a Franco quello che è successo a me, perché io... Da sempre, non dal primo concerto, ma da secondo concerto, ero sempre a seguirli tra il pubblico e sapevo a memoria tutte le canzoni. E tutte le volte alla fine del concerto andavo da Bertu e dicevo: Ma fammi cantare con i tre Lilu, fatemi cantare con voi. Poi ci siamo riusciti.
0: E quindi le canzoni dei tre Lilu, Bertu, come nascono le canzoni dei tre Lilu? Come nascevano e come nascono oggi?
3: Ma diciamo che il punto di vista non è mai cambiato, nel senso che il punto di vista dei tre Lilu, l'ottica dei tre Lilu, va a cercare delle idee nel mondo corrente e le interpreta così con... modo un po' originale.
7: Scorci di vita quotidiana.
3: Sì, scorci di vita quotidiana col punto di vista dei tre Lilu.
0: Quindi voi uscite, siamo in provincia di Cuneo, diciamolo.
3: Sì, ma noi andiamo lui è andato a Napoli.
0: Addirittura?
7: Già.
0: Ma a suonare?
3: No, a vedere cosa succede.
0: A vedere, ok.
3: A ficcare un po' il povron.
0: Se voi non avete mai suonato fuori dalla provincia di Cuneo.
3: Sì. Vabbè, fuori dalla provincia.
4: San Bartolomeo al mare.
0: Ad esempio.
7: Ma anche
3: sì,
7: Svizzera.
3: Siamo stati in Svizzera, in Francia, in Spagna.
0: Sempre cantando canzoni.
3: In dialetto, certo.
4: Anche a Roma.
0: Cantando canzoni, attenzione, del territorio.
7: Evviva! Finalmente qualcuno che lo dice.
0: E quindi il nuovo capitolo dei tre Lilu è...
4: Questo qua. Mi abbasso a favore di camera e prendo...
6: Ma veramente?
0: Eccolo.
7: Hai visto?
0: Love,
4: com'è?
3: L'Ova la cocca. Abbiamo cominciato, questo è il calendario, ma noi abbiamo già cominciato la nostra tournée, esatto, che è cominciata nei teatri,
0: teatri,
3: perché d'inverno fuori fa freddo, allora andiamo nei teatri. Teatri.
0: Invece d'estate?
3: D'estate che fa caldo.
0: Dei teatri o dehors delle piazze?
1: Abbiamo il dehors fuori.
0: Fuori dehors.
3: E quindi cominciamo il giro nelle piazze con le proloco, le enti manifestazioni, eccetera, eccetera. Dove ci chiamano, se riusciamo, andiamo. Okay.
0: Questa era la prima canzone, che in realtà è un po' una sigla, quella che ci avete suonato adesso.
1: Allora. Un po' la sigla.
0: Ed è anche il brano con cui aprite solitamente il vostro spettacolo?
3: Anche. Ogni tanto.
0: Spesso. Quella che adesso vorrei ascoltare è la storia di alcuni biscotti. Biscotti, io ricordo nel vostro Spotify, che siete su Spotify, diversi CD in digitale.
3: Esatto.
0: Tra questi CD c'è anche una canzone che si intitola Biscotti della salute. Non so se l'ho pronunciato
3: perfetto.
0: Ci ho provato, Berto,
7: un
0: mi
7: prodotto,
0: pazienza.
7: Un
0: sono
7: prodotto
0: diversamente
7: fantastico a cui le tette biscottate che però non ci hanno mai fruttato una sponsorizzazione della Vamar per questo.
0: No.
7: Tagliamola questa.
0: Ma va bene, tanto. E quindi insomma, voi a un certo punto vi siete ispirati, Bertu, ai biscotti della salute.
3: È venuta fuori sta storia che con l'abitudine di andare all'ospedale a trovare qualcuno uno porta o il caffè
0: o i biscotti,
7: o i biscotti della salute.
0: Voilà, e quindi è nata una storia.
7: Per far piacere a chi è ammalato, augurio un regalo ben augurante a chi è ammalato.
0: Buon auspicio.
1: Bel augurio.
3: Però queste spalme insieme ai biscotti.
1: Marmellata.
5: Franco invece?
2: La Nutella
0: direttamente. Tu invece, Bertu?
3: Io il Bruce.
0: E cos'è il Bruce? Aspetta, perdonami, io sono diversamente più contento.
3: Spiegaglielo tu.
0: Vai,
7: è un formaggio.
1: È andata male, una marmellata.
7: No, è un formaggio fatto con tutto ciò che va male delle parti del formaggio. C'ha i vermi, c'è un formaggio che cammina. Insomma.
0: Ma anche qua c'è il formaggio con i vermi?
7: Sì.
0: Solo in Sardegna.
7: Sì, è buonissimo.
3: No,
0: anche qua.
7: Anche qua. Il nostro è un po' diverso dal casumarzo sardo, ma funziona allo stesso modo.
3: Quello di Frabosa Soprana è buono.
0: Frabosa Soprana. Tra l'altro c'è una storia intorno a Frabosa.
3: La sagra della raschera del Bruce.
0: Esatto. Ah,
3: e a noi ci hanno dato il premio simpatia.
0: Ma che cosa avete dato voi a Frabosa? Anche un inno, mi sembra.
3: Abbiamo scritto l'inno di Frabosa. Su Matuti Frabusan.
1: No,

0: Sì,
1: e loro ci fanno andare tutti gli anni a Ferragosto e noi ci andiamo.
2: E noi ci andiamo.
0: L'hai presa alta perché è in montagna.
3: Bravo! Adesso lasciamo lo spazio ai biscotti della salute. Da un biscotto, da più biscotti, nasce una storia. Una delle storie dei Tre Lilù, qui a, sul divano con, su RBE.
4: Na smaga d'ospedal, n'intervent, iamo per a me, arrivami a barba con un regal, vete sapere cosa portame. Una cosa che porto tutti, è già una tradizione. A tanti gli piace, eh? Io non dico che sia un embun.
5: Ah, ecco.
4: Mi è mai

0: tornarmi a casa, con le mie valise e le mie saccate. E la si è fatta impacchettare con il suo bel nastro e il suo fiocchetto. Oh, per non, niente a toccare, yeah. Finché andai all'ospedale al mese. Yeah. In vergogna, di rifilare. Oh. Ma lo fanno tutti, l'ho fatto anch'io. E che non diva?
1: Ma perché ti disturbate? Ti ha già fatto tant'anni. Ma cos'è ti portare, mi sa un po', eh?

0: sala da Sour Taurin.
1: Perché?
0: In spareso. Alla mattina presto è quella lì che passo. I ciamoreos.
1: Sono quelle magre.
0: Peleos.
2: Peleos.
0: Parei e liberamne. Fino a 2 mesi fa mi affumna all'ospedale a raccattare una tramasna. E arrivai a me zio, ti usna ricordava pi con le fette biscottate a turna rifila mia mi.
2: E tu cosa ti dici?
0: Cosa ti dici? Ma perché ti disturbate?

0: to Dowsing. Lì Dowsing al pappagallo.
1: Figlio.
0: Pappagallo, già.
2: Ma è bestia, l'ospedale di Anani.
0: E l'idea così a col del primario. Perché sua funna a suo portanello il bestia a casa sua. Allora, che lo porta il pappagallo entro l'ospedale, lo stromandretta al tavolino.
3: Mattiati.
0: Sì, lo fa proprio fare.
3: Mattiati.
1: E allora? Reva a cavolo la cappelleria, ma stamattina lì hanno passato a me che i cospi la lotteria, banca di beneficenza, zampe. Insieme a tratte le robe, io con dai se fette biscottate e quando la festa è finita, io c'è mamme, ma chi le avrà bagnate? Vero che niente po' che ten, forse mangiava colazione, col custa su da me, il mio sì, gli dite, cos'mante voi?
4: Fette biscottate, a gratis, io papà gaie, il sei a pacco di beneficenza, io avvicino! Gli bagnai!
0: Oh, che fortuna, che fortuna!

0: Biscotti della salute, loro sono i tre Lilu sul divano. Qua non sono loro sul divano, io sono sulla sedia, sulla cadrega.
1: Cadrega, bravo.
0: La sto azzeccando. Che periodo era quello dei biscotti della salute?
1: 1999.
0: 99.
1: Il secolo scorso.
0: C'era la lira.
1: Era l'ultimo anno.
0: L'ultimo era l'ultimo, no, era 2002 poi.
1: Però ci sono stati quegli anni di transizione.
0: Che c'erano le due,
1: come il film Spazio 1992.
2: Sì, aumentava la pizza tantissimo.
0: Già, vedevi che c'era la differenza. Certo. Qua ci avevano dato anche la calcolatrice, quella blu.
1: Vero?
0: E ce l'ho ancora da qualche parte. Il convertitore, andavamo in giro con i convertitori. Come si convertono i tre Lilu dal momento del disco al live? Cioè le canzoni, una canzone come Biscotti della salute registrata, non vuol dire un po' fermarla, perché voi siete in continuo mutamento.
1: Ma perché noi siamo bastan contrari. Noi facciamo prima le canzoni dal vivo, poi quando sono belle, mature, belle,
3: esatto,
1: calde,
3: quando
1: tac,
0: la registrate,
3: le cogliamo quando sono bene,
4: maure.
3: Quando sono maure e che yima.
0: Quindi le testate, tra virgolette, le provate col pubblico in teatro oppure al dehors, come diceva Peru,
5: fuori dal dehors.
0: E poi ok, è il momento di metterla in un disco.
4: Sì, esatto.
0: E quindi scegliete una delle versioni del live, del concerto, dello spettacolo. Concerto spettacolo,
1: no, ma non hai capito, poi andiamo in studio di registrazione.
0: Non è live, ma io ho ascoltato anche diverse canzoni live,
1: però
4: alcune sì.
1: Ma anche in studio è un live, in studio, perché le suoniamo sempre insieme.
5: Sempre live, perché fossimo morti non le registriamo.
0: Bravo. Live dal vivo. E spesso e volentieri le vostre canzoni partono con un'introduzione, un po' come quella che ci avete offerto.
4: Sì, per accompagnare, come maestro, come si dice?
0: Maestro Spiegazza.
3: Per creare l'indotto.
0: L'indotto?
3: Il contesto.
0: Ok. Quindi voi...
5: Così si fanno delle idee.
3: Esatto.
4: Quindi
3: si fa già un'idea.
4: Per fare bene questo lavoro generalmente parliamo di tutt'altro e poi comincia una canzone che...
0: un po' come stiamo facendo adesso.
3: Esatto. Okay. Infatti la prossima canzone è quella più iconica del...
0: Iconica!
1: Cosa vuol dire?
0: Ma si dice, attenzione, si dice iconica sul territorio.
1: Ma in piemontese iconica come si dice?
0: E via, si risolve così, vero Spiegazza?
1: Meno male.
5: Riunda.
0: Bella, la tradizione di Peru. Torniamo un attimo al discorso del registrare, di mettere su disco, di fermare in qualche modo il racconto dei tre Lilu. Un racconto che nasce osservando il...
1: Non dirlo più, basta.
0: Così, benissimo. Comunque si osserva la gente più che altro, vero?
1: Sì, certo.
0: Questo è bello, questa è una cosa assolutamente bella. Quindi si registra dopo aver suonato un bel po' in giro, si suona nei teatri, nelle piazze, con le Proloco. Io farei veramente un applauso alle Proloco, il vero motore.
1: È vero.
0: Quando vanno oltre le cover, le Proloco hanno questa cosa delle cover, le Proloco, noi vogliamo bene alle Proloco,
4: facciamo cover dei tre Lilu,
0: bravo, e l'avete risolta così. E le cover sono sempre nuove, le canzoni dal 1992.
1: Ma visto che parli di dischi, posso mettere, come si dice, dare uno scoop o uno scoopass, come si dice,
0: a Franco?
1: Allora, prossimo mese andiamo in studio di registrazione.
0: Nel momento in cui stiamo registrando, siamo a febbraio, quindi a marzo, in primavera.
1: No, andiamo a maggio. Ho sbagliato, non è prossimo mese.
0: Comunque a primavera.
1: A marzo e maggio, tanto più o meno.
5: Sì. Inizia sempre per maggio.
1: Bravo. Andiamo a registrare il disco nuovo che uscirà a Natale.
0: Nuove canzoni.
1: E sarà il disco celebratore dei 35 anni dei Tre Lilu, che sono... nel 2027.
0: Quindi, nozze di che nozze sono? Di quale metallo?
4: 35 cos'è?
3: Di Peru.
0: Nozze di Peru.
5: Sarebbe quasi ora.
3: che ti sposassi, scusa.
0: E quindi insomma, nuove canzoni?
1: Nuove arie, perché le nostre sono arie. Perché sono tutto nuovo.
4: E guardiamo al futuro.
0: Ecco, il tre Lilu che guardano al futuro è molto bello questa cosa. Stavamo parlando delle introduzioni alle canzoni Ed è un aspetto questo che mi collega alla dimensione teatrale della piazza Spiegazza. È un momento importante questo, perché definire forma canzone, quella che propone il contesto del Trilillo, forse è un po' limitante, perché parliamo di canzone, d'accordo, sicuramente, però c'è anche il teatro, c'è
3: la
0: messa in scena.
3: Comunque la messa in scena e fa parte un po' della nostra formazione, del modo con cui interagiamo, anche dal punto di vista
6: caratteriale
3: e d'immagine. Cioè noi siamo quelli più eleganti ma fuori moda.
0: Io vorrei anche ringraziare lo stilista dei Trilillo,
3: GDG.
6: Da giacca.
0: C'è una firma, c'è anche la firma.
6: È un manufatto.
0: Franco è suo, di GDG?
1: Il suo stilista personale.
0: Ah, un altro.
6: Carla
0: si chiama. Che fai ferro. Ma l'ho visto anche in testa, Franco. Possibile, sì, in qualche tipo egiziano.
6: Oggi ho questo qui.
0: Ecco, beh, questo pensavo fosse di un abat-jour, no, invece no, proprio un cappello. capito. Chiedo scusa, Spiegazza, ho interrotto.
3: Va bene così.
5: È un cappello che non è del territorio.
0: Mamma mia. Di l'altro territorio, dove arriva?
6: È Kirghizistan.
0: Kirghizistan. Non è Kirghizistan.
6: Non so pronunciare.
3: Kirghizistan.
0: Quindi fanno i cappelli.
1: È una frazione di Brandizzo.
0: Ah, ecco, quindi provincia di Torino. Abbiamo cambiato provincia, insomma. Benissimo, quindi teatro, musica assieme, cerco di tenere il filo della situazione, ci provo.
3: Una cosa che hanno fatto in pochi.
0: Voi avete anche avuto modo di dialogare con Gipo tempo fa.
3: Certo.
0: A proposito di teatro musica, di teatro musicale, di teatro canzone, c'è un legame anche con quel mondo raccontato da Gipo in qualche modo? Un qualcosa alla quale vi siete subito staccati, non ci avete pensato?
1: No, ma diciamo
0: Bertu,
1: che Gipo, dobbiamo dire la verità, che Gipo
6: viene prima di noi,
1: in un altro contesto storico, però diciamo che la comicità in dialetto piemontese sotto forma di canzone è simile. Certamente lui affrontava altri temi, noi abbiamo...
6: Lui è più cittadino.
0: La Barriera di Milano, eccetera.
1: E poi diciamo che c'è stato un momento che non voglio dire una cavolata, doveva essere 2010.
0: 2010 vi siete incontrati.
1: Certo, e lui ci ha passato un po' il testimone.
0: Il testimone.
1: Cioè, beh, i suoi amici e fan, vedi Marello e compagni, ci dicono: Gipo vi ha passato il testimone. Diciamo che è un orgoglio aver continuato anche un modo. Certamente lui era un one man. E noi invece siamo un gruppo,
0: una band.
1: E questo a livello teatrale ci dà molte opportunità in più, sia musicalmente, perché siamo ricchi musicalmente, anche se gli strumenti sono pochi, però abbiamo quattro voci e tutto un po'. E in più anche il fatto di avere quattro personaggi con un carattere e un marchio, un timbro diverso, ci dà la possibilità di essere anche vari. Questo ci dà anche la possibilità di essere longevi.
0: Bello. Quindi di cambiare di volta in volta, di essere nuovi anche all'ascolto.
1: Ma anche non avere mai dei momenti, diciamo così, di crisi, perché un tavolo quando ha quattro gambe, se una gamba ha un po' di problemi, sta comunque su.
0: Beh, ci mette comunque al massimo qualcosa per tenerlo in bolla. Contrabbasso, chitarra, voce, clarinetto, poi cioè, ci sono anche altri strumenti, però ci sono dei...
5: Ci sono strumenti occasionali recuperati da rumenta varia.
0: La rumenta?
5: Sì,
0: per
5: un po'
0: diversamente piemontese sarebbe c'è la traduzione di rumenta.
5: Ciappa ciappa.
0: Direi che è la traduzione perfetta dal piemontese.
6: È la spazzatura,
0: quelli del
5: oppure ferramento. Dei flauti, ma sovente percussioni.
0: C'è una storia che so che è lì pronta, che vi permetterà di lasciare il divano e di tornare nella vostra postazione del tavolo, il tavolo con i vostri strumenti, tra questi...
2: Oggi si dice board.
0: Board, on the board, board. A noi ci piace il tavolo, un tavolo di legno bello massiccio.
2: Non ti piace board?
0: Non ci piace.
5: Board.
0: Noi preferiamo una storia come quella della cavalla. Chi era la cavalla, Bertu? Immaginiamo di essere nel retroscena di uno dei vostri DVD, perché siete anche usciti in video con la vostra bibliografia, compaiono anche DVD, quindi immagini fermate in disco video. Ebbene, immaginiamo di andare nel dietro le quinte, nel backstage, nel contenuto speciale della prossima canzone, della Cavalla. Bertu.
1: La Cavalla c'è la Perro a casa. Eh?
0: Ah. C'è?
1: Sì, sì. La guarda lui da tempo.
5: Da mangiare.
1: La codisse. La codisse.
0: La codisse.
1: Avena.
5: Avena. Avena quando la chiamo, Avena. Se non la chiamo, Avò.
0: Mi sembra chiarissimo. Lasciamo spazio alla musica e alle storie dei Tre di Lu qui sul divano con su RBE.
3: Magari Cagliè, ecco. Oh, ma è ancora arzilla, questa cavalla. Quanti anni c'ha?
5: 33.
3: Gli anni di Cristo, È più vecchia di Varenne.
5: Oh, già.
3: Avancù, Su ma partì una mattina, mi pare. Parti per

0: no, scusa, salva,
1: Uto Ughi. Ugo Uti. Uto Ughi.
0: Bravo.
2: Namadami, vista la scena, a mortificarmi me.

trotto.

0: Foggia! Foggia!
1: Ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con i tre Lilu. Divano e tavolo, board come diceva.
3: Ciao.
2: Board, ma ci piace tavolo, il tavolo con tante storie e tante idee come quella della cavalla. C'è un concetto che a me piace molto. Franco, Spigazza, insomma, chi di voi vuole rispondere e approfondire un dialogo che avete con il pubblico? Mi hanno detto 1992 era il Civil Bar. C'è ancora il Civil Bar?
4: C'è ancora.
2: A Caraglio?
4: A Caraglio, nella curva, che se non prendi la curva entri con la macchina voilà, dentro.
2: Nel bar?
4: Sì.
2: Beh, è un posto strategico anche questo.
3: Sì, facile. Sì.
2: Ecco, a proposito di rapporto con il pubblico, da quel momento del 1992 a oggi, il momento in cui registriamo, 2026, io penso che un elemento importante del progetto e dell'idea tra di lui sia il rapporto con le persone che vanno a vedere i vostri concerti, i vostri spettacoli a teatro e al dehors, che è fuori, buone. Esatto. Ecco, che rapporto avete con il pubblico? Chi vuole rispondere? Franco, hai il microfono in mano.
4: Eh beh, è bellissimo vedere le famiglie
2: intere. Anche perché tu eri pubblico, tra l'altro, hai cominciato da pubblico.
4: Sì, ero dentro, sì. A differenza, sì. Eh beh, le famiglie intere che escono tutti, nipotini, genitori, nonni, questa è la cosa più bella. E poi i matti, più matti di me, che mi regalano i cappelli, ne avrò, non lo so, ne avrò 200.
2: Sì, quindi tu in ogni concerto proponi
4: un rapporto di affetto, veramente, di vero affetto.
2: Franco parlava di pubblico, di nonni, di nipoti, quindi Bertu, mi viene in mente il discorso legato a più generazioni che seguono tra lì.
5: Sono passati 35 anni quasi, quindi
2: si diventa adulti con tra lì.
5: I nonni portavano, venivo con mio padre, con mia madre.
4: Ho imparato Franco. Il piemontese con le
2: vedi, il piemontese per tutti.
5: Esatto.
2: Nel combo di dispense.
5: I tre Lilu hanno avuto questa, la fortuna di, secondo me, due fortune. La fortuna di avere un pubblico che comunque non ci ha mai mollati, che ci aspetta, che ci esorta. La fortuna poi di attaccarsi, il pubblico si è attaccato un po' a noi, anche perché ai tempi abbiamo disinibito un po' il fatto di parlare dialetto, che parlavano solo i barotti, no?
2: I contadini, ecco, quelli della campagna.
5: E allora ci si riguardava un po' da parlare in dialetto, invece con le nostre canzoni, diciamo che... E poi nei nostri dischi, ne abbiamo parlato prima, abbiamo raccolto in 17 album, il prossimo, se non sbaglio, è il 18esimo. Ne abbiamo fatti più dei Rolling Stones. Non
2: so, tra l'altro...
5: Abbiamo raccolto tantissimi modi di dire, tantissime. Maestro, spiega tu che studi.
6: Sono le situazioni che normalmente cantiamo, sono dei modi di dire, dei modi di essere tipici del piemontese. E quindi cogliamo queste piccole immagini di vita quotidiana che poi diventano un pretesto.
5: No, ma ferma. Io intendevo dire un'altra cosa.
2: Cosa volevi dire? Cosa volevi dire? Beh,
5: no.
4: Come facciamo adesso?
5: E beh, ripartiamo.
2: No, andiamo avanti sì, così, no, è bello così. Come a teatro, cioè, mica si taglia,
5: esatto.
2: Via, in scena.
5: Dire il fatto che raccogliamo dei modi di dire, non l'ambiente,
6: sì,
5: che diventa un archivio di frasi, di cose che si dicono e che spariranno, perché purtroppo...
2: Ecco, quindi anche un archivio tra lì. Microfono a Franco.
6: Un'enciclopedia.
4: Salviamo le cose.
2: La 15.
4: Come quelli che salvano i semi.
2: Esiste ancora la 15? Sì. Ve la ricordate la 15? La biblioteca? Ce l'avevi?
7: Ce l'avevo solo 13, ma va bene.
2: Ok, va bene. E quindi spiegazza, è un modo per recuperare la memoria, avere la memoria e soprattutto generazioni di ascoltatori, di ascoltatrici
6: che magari non hanno un lessico piemontese completo, ma se lo formano poco per volta ascoltando i tre Lilu.
7: Lessico morde
6: no, torna, dai, a casa, morde, lessico.
2: E con le persone più giovani, oggi? Che rapporto avete durante i concerti, Bertu?
5: Noi abbiamo molti giovani.
2: Perché parliamo, sembra che sia una cosa, il cantare, arrivo alla questione che vorrei affrontare con voi, sembra che il discorso legato alla tradizione, alla cultura, al folk, che sì, è diverso da board.
5: Ma
2: di prima.
5: Diciamo la verità, noi il nostro dialetto, il dialetto purtroppo, specialmente nelle città, si parla sempre di meno, inutile nascondersi dietro un dito. Negli ultimi anni, noi negli ultimi 15 anni, abbiamo cercato anche di miscelare il dialetto all'italiano, all'italiacano, che è questo mix tra piemontese tradotto in maniera così esagerata in italiano.
3: Accorgiuto, no?
5: Accorgiuto.
3: Mi sono accorgiuto.
5: Mi sono accorgiuto.
2: Che bellezza.
5: E allora si arriva anche un po' più facilmente a chi non ha in mano la dimestichezza del dialetto piemontese.
2: Anche perché le canzoni sono assolutamente comprensibili, e questo anche è bello che sia così, cioè non è che parlate solo a un certo tipo di comunità, di persone, ma in realtà il vostro sguardo
5: è vero.
2: Aperto. No, non per nulla avete suonato davvero in contesti, ricordo ad esempio Terra Madre, forse avete suonato
5: sì, più di una volta
2: per Slow Food, certo. E quindi insomma la musica cantata, le canzoni cantate in piemontese, il teatro canzone dei Tre Lilù, in tutto il mondo, all over the world. Che
5: sì, sì, sicuramente. E i giovani comunque apprezzano. Diciamo, tornando al dialetto piemontese, certamente i giovani, per i giovani della città siamo una sorpresa, magari una curiosità, mentre i giovani delle vallate e anche di zone aperte di campagna, i paesi più piccoli, dove c'è fortunatamente la tendenza di vedere il dialetto come una cosa fruibile, quindi di parlarlo, allora per loro siamo sempre sul pezzo, nel senso che aspettano le nuove canzoni e le cantano, perché poi alla fine
2: aspettano le nuove canzoni, quindi non rimangono ancorate al vecchio, a quello che è già stato, ma sono curiosi e curiose, insomma, esatto, del futuro, esatto, del Tre Lilù.

0: Torino, siete in cartellone ad esempio per la stagione di Torino
1: Teatro Erba, sì,
0: Torino Spettacoli.
1: Spettacoli. E comunque è comunque una forma di affetto del pubblico quella di venirci a sentire a teatro, anche perché lo spettacolo in teatro è una cosa un po' più intima, un po' più ci si sente più vicini. La piazza spesso è divertente, è entusiasmante, c'è ritmo, c'è energia, però è un po' più dispersiva, è tutto un po' più chiassoso, mentre invece in teatro si fruisce meglio della comicità.
0: Anche perché ti siedi, paghi il biglietto.
2: Si sentono i respiri.
0: Si sentono i respiri, vero? Questa ovatta, no? Cioè questa atmosfera all'aperto, invece c'è quello che va, quello che viene. E come si fa a fermare quello che va e quello che viene?
1: Li si lascia andare.
2: Ma sì, anzi,
1: che facciano quello che... Diventano parte dello spettacolo. Il pubblico è veramente parte dello spettacolo. Spesso interagiamo col pubblico. E quindi c'è
0: Beh,
1: la
0: tu,
1: voglia
0: quindi,
1: anche
0: la quarta di... parete, la quarta parete.
1: E lì
3: ci siamo. Una volta che sono ben cissati andiamo siamo, via.
0: Li lasciate così poi?
3: Sì.
0: E come? Prima comunque... lì e poi rimangono no. così. Belli no, arzilli, belli arzilli.
1: Forse non si capisce cissare. È eccitare in voilà. italiano, no?
2: Ci
1: samaraia, cioè eccitare il giovane, quindi farlo.
0: Ah, che giornata!
3: Cisarlo.
0: Che giornata, Bertu!
2: Parla di una grande giornata.
0: Microfono.
2: Una grande giornata fortunata.
0: Una grande giornata fortunata.
2: Certo.
0: Questo è lo spunto. L'incipit, sì, c'è incipit, sì.
4: Il picit.
0: L'incipit de picit. Che giornata. Loro sono i tre Lilu, questa è RBE.
5: È un conte dormiveglia, mi affumna con due valise.
6: Io già prontate a colazione, io già carriare a lavatrice. Mi voglio altre vemagna, e lascio un po' da sol. E starei almeno una smana, ti statnelli tranquillo.
7: Oh, oh, oh, una smana.
6: Una smana.

Ma guarda che fortuna, sa giornata caccia ben, su tal centra buona luna, voglio in tort, a cavera mia causagna al por. Così adesso in tutt'era, in parole di lingua d'or. E lì, bugiando la cua, un raspava il meccagnot, a trovare con chi

da Alibaba. Lei è il 100° cliente, tutto gratis, poi la spa, la piscina, fanghi e funghi, beh, anche i massaggi. Ma che bella signorina, scusi, ma lei è di Bergeggi?

0: e Romina come si era vestita?
1: Romina non c'era.
0: Come no?
1: Albano a dimmi un confidenza. Come? Che non vanno più d'accordo? A dimmi che forse separo.
0: Non passa a te, oh, già. Perché è una bella cubia
2: paragna. Allora passo a trovarla.

0: dice sottovoce, devo ammettere che lei, insomma, mi piace. Ho una stanza in quell'hotel a più di 7 stelle. Su, venga amico, io non sto più nella pelle.
1: Oh oh oh, che cricchetto.
2: Ma chi diavolo dice?
0: Mecco, che... Ma, me su una mecco, però su un tagliestes, ma mi sa che me la frega.

0: su Tank Verde.
1: No,
0: e viene spaventato da quel suono. Lì sono due sviame.
1: Come sono sviame?
0: Sono due sviame.
1: In che senso?
0: Adesso ti devo spiegare. Io ero alla riunione dei genitori della scuola. Mi sono rappresentante della seconda C e c'erano tutti gli insegnanti, il dirigente, ma il professor a se riunione dice sempre la stessa cosa e mi sono dramime per i densec e quando sono desviame io trovame lì davanti il dirigente a bocca aperta e anche tutti gli insegnanti e in despiasa ma prima fiel un ragazzo così buono che da allora tutti rucciamo.
1: Come rucciamo?
0: Il figlio del tuono. Però viene nel caso di smille a maniera. Il PET è un gas naturale, sparisce in atmosfera.

0: tutto un bel sogno,
1: abbiamo quasi finito il nostro viaggio nel mondo dei Tre Lilu, un mondo che comprende, d'accordo, gli spettacoli in piazza, le Pro Loco, gli spettacoli all'aperto, dehors, gli spettacoli al chiuso, nei locali e nei teatri. Parliamo di tournée, la tournée Love à la Coque 2026. C'è un contesto Tre Lilu che riguarda anche lo sguardo verso l'altra persona, non solo come pubblico, ma come momento anche per dare una mano, per tendere una mano magari a progetti che sentite molto vicino.
2: Beh, certamente, noi in 30 e plus anni abbiamo partecipato a un mucchio di eventi benefici, i più disparati, per come si dice, per stimolare la donazione del sangue, cosa
3: ospedaliere,
2: certo, per Don Renato Chiera, Casa do Menor, solo soltanto alcune anche per Candiolo ai tempi, e poi abbiamo questo progetto speciale che dura ormai da 20 anni, che si chiama Un Sorriso per Giorgia, che è un progetto dedicato a questa bimba che se n'è andata soltanto all'età di 4 anni e mezzo. I genitori, insieme ai Tre Lilu, hanno deciso di promuovere questo spettacolo, questo ricordo, in maniera allegra, e quindi tutti gli anni facciamo uno spettacolo speciale con artisti a livello piemontese, ma a livello nazionale: Alessandro Perisinotto, il Mago Alexander, la Banda Osiris, Milo Scotton, le Blue Dolls, qualcuno me lo dimentico, le Madame, ci dimentichiamo sicuramente.
1: Dove lo fate questo spettacolo?
2: Normalmente facciamo il teatro Baretti a Mondovì e il teatro Toselli di Cuneo, e grazie all'incasso di queste manifestazioni sono stati già raccolti, pensate, 160-170 mila euro.
1: C'è un giorno in particolare in cui va in show?
2: Ma normalmente un po' può combinare con l'inizio del nostro tour, e quindi più o meno a febbraio-marzo.
1: Sì. Come ogni spettacolo che si rispetti, c'è una sigla finale, c'è il momento in cui ci si saluta e si dà appuntamento al prossimo spettacolo, al prossimo momento in cui ci si immerge nel mondo Tre Lilu. Cosa vuol dire essere Tre Lilu nel 2026 e come vi immaginate nel futuro? Spiegazza, proprio in chiusura.
4: No, che lui è un po' più, noi ci immaginiamo sempre più pimpanti e giovani.
0: Verbale.
1: Chiarissimo, direi, senza traduzione.
5: Noi abbiamo la testa nel disco nuovo, quindi siamo là.
1: E questo è più futuro di così, insomma.
2: Siamo ciappati nel disco nuovo.
5: Qualcuno forse ancora al lettore CD, magari.
1: Ah, quindi CD.
6: No,
1: ah,
6: perché facciamo il vinile.
2: Facciamo anche il vinile.
1: Per me.
2: Vinile, okay. CD,
5: tutti e due. Tutti e due, va bene.
1: E poi, scusate, dal vivo.
5: La cassetta.
2: Bravo.
1: Io l'esperienza del concerto, dello spettacolo dal vivo, è qualcosa che ti porti a casa e prosegue poi nel viaggio di ritorno. Bellissimo.
5: Soprattutto sei un gagno che urla dietro tutta la sera.
1: Esatto. Ringraziamo Franco, ringraziamo Berto, il maestro Spiegazza e Pedro.
2: E ringraziamo voi altri.
1: Grazie. Grazie per averci ospitato. E come diceva Pippo Baudo, sigla!

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.